0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Compagnie Boutique.

0: Radio Company.
1: Scali fragili, sticche, spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
2: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: compagnie boutique.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio, compagnie, boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Suona Botta 90 su Radio Company la mattina presto con Mauro Tonello. Salve a tutti, salve anche al nostro DJ Nick alla console. Siamo belli carichi anche questa mattina. Gran bella musica da ascoltare. La nostra playlist che inizia con Jennifer Page, la sua Crush, il remix di Dave Morales. Troviamo poi lui da solo in console e le produzioni. Dave Morales con Nearing You e subito dopo il grande Spiller con Positive.

0: Eccolo qua, Spiller, avrei sentito con Positive e Day Morales con Eddie New e prima ancora Jennifer Page, il remix di Crush. Tra poco torniamo con Boris Douglas.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Questa mattina con Mauro Tonello, ancora buona giornata, playlist dedicata un po' ai DJ e produttori. Guarda caso arriva anche Boris Douglas con la sua Keep Pushing. Subito dopo dall'Italia, da Brescia, Into Lazio con In The Mix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

In the mix.

0: progetto di Eddie Amador con House Music e gli ATGOC con Repeated Love. Bello sempre ripetere l'amore, come dicono loro. Ottimo consiglio, anche se a quest'ora della mattina magari è un po' difficile, ma lo terremo in cassetto magari per la serata. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, grazie a voi che siete rimasti sino a qua, ma rimaneteci ancora perché è in arrivo la Family, come sempre, insieme alla nostra Carlotta e al nostro Enrico Sisma e Ale Di Biase DJ.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
1: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: è la splendida voce di Annie Lennox che cantava con gli Eurythmics Sweet Dreams qui su Radio Company. Amici, buongiorno!
1: Buongiorno amici!
0: La Family, parto subito chiedendo una cosa ai nostri ascoltatori, i primi, quelli che fanno parte dei sommersi, e cioè...
1: gli sveglissimi, intendi?
0: Gli sveglissimi, non è facile da pronunciare.
1: Non è facile dire. Alle 6:32 non è facile.
0: Devi articolare molto bene. Allora, come sta andando questa settimana di rientro totale da tutto? Perché poi alla fine abbiamo capito che insomma le scuole sono ripartite in bomba anche questa settimana. Quindi mercoledì siamo al giro di boa, 16 settembre 2026.
1: Sì.
0: È giusta la domanda: come sta andando, ragazzi? Come vi sentite? Vi sentite già stanchi? Vi sentite comunque abbastanza propositivi?
2: Domanda di riserva
0: per la nuova stagione. Per la nuova stagione, siete carichi?
1: Giustamente. Arriva qualcuno che si vede, raga, io già esaurita buongiornissimo.
0: Certo. Tanta fiacca. Sì. Che è un po' questo periodo qua. Comunque, però, allora, devo dire una cosa: dal punto di vista caldo, quantomeno ci siamo tolti quel caldo.
1: Non lo so, guarda, ieri sarà che al primo fresco io ti inizio a tirare fuori un po', non dico le cose invernali, ovviamente, però inizio a tirare fuori, sai, quella magliettina un po' più accollata, eccetera, eccetera. Ieri mi sono messa questi pantaloni della tuta lunghi, questa maglietta a maniche corte, cioè quindi comunque estiva, un caldo.
0: Non faceva tanto caldo, secondo me, poi bisogna stare abbastanza. Scusate ragazzi, però adesso Biasi mi ha guardato come se ok, mettiamolo al caldo di mettiamolo al caldo di 3 settimane fa.
1: Ah beh, certo.
0: No,
1: certo.
0: Ragazzi, cioè proprio tutto un altro mondo. Ieri sono molto fiero di me perché sono andato dai miei. Io ho rubato la idropulitrice che hanno, l'ho portata a casa mia. Ragazzi, ho passato praticamente la giornata ignorando tutti.
1: A idropulire.
0: Le scale di casa dell'ingresso. Infatti, mi hanno fatto i complimenti tutti i vicini perché hanno detto: wow, che bello! Però sì, tutto il giorno così.
1: Bellissimo. Però, effettivamente dà soddisfazione. Comunque qualcuno scrive: quando arriva giugno. Poi Laura dice: buongiorno family, sono rientrata al lavoro il 1° di settembre, mi sento la sera e ero già esaurita. Però c'è anche chi dice: noi siamo cariche per il momento.
0: Noi chi però? Allora, Ilenia,
1: vedi, sì. Dice: noi siamo carichi. È bello sentire anche che c'è qualcuno di entusiasta e carico. Cioè, vedi qualcun altro che dice: buongiorno, io super felice perché sabato inizio le mie... Ah, ok, no, questo non vale. Inizio le mie ferie estive, si parte per Lanzarote. No, allora, la domanda, per quanto noi siamo sempre contenti di ricevere messaggi anche da chi parte per le ferie, però la domanda del come vi sentite è riferita a chi ha ricominciato la sua routine.
0: Ilenia, cioè, chi è tornato nel mondo reale? Cioè tu sei esclusa da questa cosa. No, si scherza. Comunque
1: no, Ilenia è nel mondo reale, Valentina parte per Lanzarote.
0: Proviamo una profonda invidia in realtà. Poi raga, non c'entra niente, però appena rientrati dalle ferie ci fanno fare 10 ore in più il sabato, 5 ore vogliono esaurirci prima di cominciare. Cioè praticamente mi hanno da bombardato di lavoro.
1: Ma questo succede perché vogliono farvi tornare coi piedi per terra, no? È come Sisma che è rientrato dalle sue ferie e ha fatto così subito il sabato mattina. Perché rientri dalle ferie, è bene che tu prendi possesso a pieno della tua consapevolezza lavorativa.
0: Ma non sarebbe meglio graduale, se fosse graduale il rientro, cioè un pochino alla
1: volta.
0: Ma no,
1: perché allora sai qual è il punto? Allora che qua sì, sarebbe meglio, sì, indubbiamente sarebbe meglio graduale, ma qui il mondo si divide, perché il capo tende a pensare: facciamoglielo fare a lui che è fresco dalle ferie.
0: Sì,
1: mentre
0: è vero.
1: Tu invece rientri dal lavoro che non sei mai fresco dalle ferie, sì?
3: Esaurita dopo una settimana, la settimana scorsa di soggiorni in montagna con gli utenti, lavoro in un centro di uno per disabili, sono un'educatrice, rientro in bomba, sto iniziando anche oggi ad andare a lavorare alle 7, non è il mio orario perché dovrei iniziare alle 8:30, quindi assolutamente esaurita
0: già.
3: Ciao, buona giornata a tutti, Giovanna.
0: È brutto però arrivare dopo una settimana e dire: ho già praticamente dimenticato le ferie e ho già esaurito il tutto il riposo che avevo accumulato.
1: Beh, Sì, sì, sì, è brutto.
0: È brutto.
1: Invece mi viene in mente, tu ieri hai avuto la bella idea di idropulire tutto quello che ti stava intorno. Sì. Io invece ho avuto una pessima idea ieri.
0: Cioè?
1: Ma sai quelle idee che mentre ci sei pensi non possono scendere e salire, ma perché ho scelto di fare questa cosa? Ho scelto di decorticare 250 grammi di ceci.
0: Ma perché?
1: Perché volevo preparare le polpette con di melanzane e ceci, ok? Solo che Bianca, essendo in svezzamento, dovrebbe mangiare i legumi decorticati, perché sì, è ancora piccola e non riesce ancora a digerire la buccia dei legumi.
0: Certo.
1: Però non riesco a trovare i ceci, mentre le lenticchie decorticate le trovo, i ceci non li trovo, quindi io non lo so perché.
0: Scommetto che nella tua testa sarebbe stata una cosa molto rilassante, un momento per te. Dove
1: comunque, fare no, più che un momento per me, ho anche detto: che bello, faccio una cosa per mia figlia.
2: Sì, esatto. Comunque con un ceccio è già sazia, più o meno. Bianca, può essere.
1: Sì, beh, certo, sì, con un ceccio già. Considera che allora io ho fatto quattro polpette per lei e poi ne ho fatte, il resto le ho fatte per noi. Lei con mezza polpetta, se la mangia, è più che sazia.
0: Domandone.
1: Però,
0: prima:
1: ecco, idee pessime o idee ottime?
0: Visto che parli di cibo. Scusate, ma c'è qualcuno che ha già cominciato con un brodino o una minestrina
1: io,
0: per caso? Io. No, davvero?
1: Ho il minestrone. E l'altro ieri ho fatto minestrone e l'altro ieri ho fatto le polpette di zucca.
0: Le cose di zucca? Tra l'altro adesso la stagione della zucca, ragazzi, comincia, parte.
1: Ma è la zucca di Zevio?
0: La zucca di Zevio.
2: Carlotta, ci siamo capiti,
0: Che cosa?
2: La zucca.
1: Ci siamo capiti, Ale, io e te, tra l'altro lui super ascoltatore della family.
0: Ecco, comunque in ogni caso, avete già cominciato con qualche cibo che sarebbe più autunnale? Ok, perché tu sì.
1: Io minestrone. Abbondantemente minestrone. Con la zucca e minestrone direi che sono estremamente autunnali.
0: E raga, preparatevi, perché dopo giovedì ce l'ha ormai anticipato sia Paolo Corazzon che il nostro Nicos, che ho detto, Trebimeteo eccetera, da giovedì in poi vanno addirittura a 13 gradi le temperature.
1: Beh, ma ragazzi, il 21 si cambia, no. Cioè il 21 è autunno, basta.
0: Ho capito
1: ormai.
0: Adesso dica.
4: Buongiorno.
0: La
4: quantità di zanzare che ho in officina
1: sì,
4: mi mantiene alto il livello estate. Assurdo.
1: Sì, raga.
4: Una giornata.
1: Ma è vero che sono anche molto aggressive,
0: sì,
1: poi sono indistruttibili. Sono velocissime, non riesco a breccarle.
0: Allora, settimana scorsa, venerdì sera, vado a fare un aperitivo con la mia fidanzata. Esco, mi hanno aggredito alla velocità della luce, cioè il tempo di entrare in macchina, e mi hanno quattro punture di zanzare.
1: Ma ti hanno rubato anche il portafogli?
0: Quasi. Quelle di settembre sono aggressive.
1: Sì, sono grandi.
0: Sono cattive.
1: Prima ti tirano uno schiaffo e poi ti pungono.
0: Sì, loro. Sono d'accordo. Sì, prima
1: poi
0: ti
1: sono
0: tirano
1: grandi,
0: una sberla proprio. Dica! Vogliamo iniziare così?
1: Vabbè, che dire.
0: Questa tanta roba, non pronuncio il titolo.

0: Moving to the
1: Moving...
0: Sun.
1: No! Vabbè, oh, sisma. In tutto questo, che cosa è successo al tuo telefono?
0: Scusa, ho girato. Sì, perché, vabbè. Quello che doveva...
1: Ragazzi, Enrico Sisma che non potrà mai comprarsi l'iPhone 2 perché è super boomer.
0: No,
1: ormai,
0: non è
1: basta.
0: Per quello, è perché
1: sei
0: io.
1: Sei diventato da Brondi.
0: No, sono andato nel panico perché chi deve controllare i tempi non lo fa.
1: Non li controlla. Chi c'è? Chi c'è?
0: Ma che c'entra?
1: Certo.
0: Scusa.
2: La professionalità. Buongiorno, ragazzi. Ciao Carlotta. Buongiorno. Sempre fantastica, ciao. Una voce meravigliosa. Comunque,
1: grazie,
2: noi come supermercati abbiamo già iniziato da più di 20 giorni a avere le zucche.
0: Le zucche
2: in vendita.
0: Che
2: ciao,
0: bello.
2: Ciao.
1: Bello. Allora c'è da dire che ormai con il fatto che non esistono più le mezze stagioni, la zucca è in vendita tutto l'anno. Però adesso ci sono proprio le zuccone. Senti Ale, mettimi una base adeguata a questa notizia qua, okay. Cosa vi siete persi mentre tutti gli occhi erano puntati su Venezia? Bravissimo. Sfere Basta a San Siro, circondato da 10 ragazzi, e si accende il caso. Donne trattate come decorazioni.
0: Ma
1: messaggi
0: dai.
1: Negativi per i nostri figli. Ma ve la ricordate la canzone 10 ragazze
0: me la...
1: per me? Posso bastare?
0: No.
1: 10 ragazze per me, io devo dimenticare.
0: No, però, aspetta,
1: eccetera.
0: Aspetta. Però vedi quella. Allora, mi fa innervosire perché la canzone di Lucio Battisti ha un finale completamente diverso. Mentre Sfera e Basta è. Quest'estate sono single.
1: Vabbè, ma comunque era una performance. Nulla di diverso da Elodie che sale sul palco con le ballerine.
0: Sì,
1: cioè, nel senso.
0: Andiamo avanti.
1: Motociclista bestemmia a Venezia dopo aver evitato un pedone. Mi sento di dire. Che dire. Cosa pensate davanti a questa notizia? Quindi lui ha imprecato molto dopo però aver evitato un pedone. Eppure 102 euro di multa per oltraggio alle divinità della religione di Stato. Però scusami Enrico, oltraggio alle divinità della religione di Stato?
0: Perché dovrebbe essere reato bestemmiare.
1: Ah, vabbè.
0: Certo.
1: Poi andiamo avanti. Lady Gaga è diventata mamma. È nata il suo primo figlio con il compagno Michael Polanski.
0: Polanski.
1: Tra l'altro tutti erano. Lei era in tour, aveva la pancia, nessuno se n'era accorto. Ma andiamo avanti. L'umanità è a rischio. Le persone che costruiscono l'AI credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. L'accusa del ricercatore britannico Jacob Coxon, che si è dimesso da Anthropic per motivi etici.
0: Sì, questa è una notizia l'anno scorso. Settimana scorsa, scusa, ne hanno parlato molto.
1: Poi Wimbledon dice no agli accrediti per gli influencer. La decisione dopo il caos degli US Open.
0: Bravi.
1: Perché un gruppo di influencer, dovete sapere, che ha disturbato molto il gioco facendo dei TikTok. Giustamente. Andiamo avanti. Fabrizio Corona aggredito e minacciato a Milano. Faremo del male a tuo figlio. Colpi di catena sul SUV dell'ex paparazzo. Strano però, perché Fabrizio Corona eppure non ha nemici.
0: No, aspetta. Quella è la notizia per dopo. Quella è una notizia.
1: Ok,
0: finita, okay. Ce ne sono altre?
1: No, andiamo avanti.
2: Ma
1: l'Italia è in Italia.
2: Carlotta.
1: Alessandro, ti disturbo?
3: Non l'ho detto io.
1: Ah, ecco. In Italia è stato testato uno spray nasale sviluppato per proteggere neuroni a memoria dell'Alzheimer.
0: Ah, che bello! Questa è una buona cosa.
1: Cosa carina,
0: sì.
1: Vabbè, poi gli Oasis faranno due concerti a Roma, lo sappiamo, 24 e 25 luglio, le date previste all'Olimpico. E per la prima volta in Italia alcuni... No, questo non lo leggo perché potrebbe creare polemiche. No, perché è difficilissimo, sai, perché nel frattempo io sto cercando di evitare quelli che creano polemiche.
0: Ma fallo, ma chi se ne frega!
1: Invece il 23 di settembre uscirà l'ultimo inedito di Gino Paoli, intitolato Quando ti rivedrò, ed era nato per un duetto con Ornella Vanoni.
0: Caspita! Curioso, molto curioso di sentirlo. Allora, invece tra poco, ragazzi, vi svegliamo la verità.
4: Ricordo, dai, farai il corona?

0: Attacca Gechetra, questo è Panico su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco con la sigla.
1: Carlotto, ma che cavolo stai dicendo?
0: Ma non spiegare niente, scusatemi, eh. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Who Do You Think You Are? Spice Girl qui su Radio Company. Adesso musica nuova, Steve Edwards con Planet Funk, Rewind My Mind.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova

Vale. Nos vemos bien. Le 7:03, ragazzi, oggi questo è lusso. Time.

0: Buongiorno amici e benvenuti nel vostro programma
1: preferito. Allora, visto che giustamente Patrick ci ricorda che è mercolemica, la facciamo ragazzi, la facciamo.
0: Pensa come sono diversi i nostri modi. Io volevo organizzare un abbraccio di gruppo.
1: Vabbè Carlotta, vabbè, facciamolo
0: dai,
1: e poi
0: per un secondo dai, abbracciamoci un secondo tutti insieme.
1: Fatto virtualmente, vi ho pensato tutti ascoltatori, ma no, 500.000 ascoltatori mica è semplice.
0: Ci avete abbracciati, chi è che mi ha toccato?
1: Carlotta,
0: chi è? La palpatina da chi arriva?
1: No, è sbagliato, cioè, capita, sai quella cosa che ti imbarazza molto anche
0: sì,
1: quando tocchi
0: quella roba lì che dici
1: che sfiori la tetta per...
2: e fai finta di niente tante volte.
1: Sì, beh certo,
0: sì,
1: ovvio.
0: Tutti
1: ovvio.
0: E due fanno finta di niente, sì. Perché dici porca miseria che roba che è appena successa, ma è un errore, cosa vuoi?
1: Signore e signori, paurina. Perché amiche e amici,
0: Fabrizio. È arrivato il nostro, sei il nostro Enrico Corona?
1: Fabrizio Corona si è ufficialmente candidato con un partito. La verità, voglio solamente dirvi un paio di cose che ha proposto.
0: Ma posso dire, guarda, effettivamente in questo circolo, in questo circo, scusate, ci mancava solo Corona.
1: Sì, allora. No, ma poi la domanda che voglio fare è veramente secca e creerà sicuramente polemica.
0: Chi voterete? No,
1: perché
0: scherzo.
1: È mercolemica. Sì, sì. Sì, sì.
0: No, non chi.
1: Aspetta. Però lasciatemi fare. Un secondo. Allora, innanzitutto spieghiamo un attimo cosa è successo. Corona effettivamente si è candidato con il partito La Verità. E in un suo video classico fatto come li fa lui, come faceva Falsissimo, quindi totalmente al buio, con tutta questa cosa.
0: E ha cominciato questo gioco di luci e questa maglietta da polo blu.
1: Sì, rimettimi la base di prima perché. Perché io sono come Berlusconi, ma sono più bello.
0: Più figo,
1: è
0: certo.
1: Più figo. E le mie proposte sono legalizzare la droga tutta però. Tutta ragazzi, ha detto tutta. Quindi vabbè.
0: Tutta.
1: Cioè tutta. Prostituzione, ok.
0: Libera, vabbè. A caso.
1: Libera. No, legalizziamola come, ok. Ma in altri stati. Va bene. Okay. Poi ha detto via le AI dalle aziende e assunzione dei cinquantenni. Perché ha detto? Perché io so fare il grano. E quindi se so fare il grano e date lo Stato in mano a me, io vi faccio guadagnare i soldi. Capito? Paurina. A tutti quanti gli altri partiti. Paurina. Ragazzi, no, veramente, io sto scherzando.
0: E poi,
1: adesso, questo è più o meno. Più o meno sono queste a grandi linee le cose che ha proposto.
0: Allora, oh,
1: vabbè, ovviamente ce ne saranno sicuramente le altre. Sto facendo.
0: No, perché io. Allora, cioè, se la sua candidatura si basa su legalizziamo la droga tutta.
1: Davvero? Io non scherzo.
0: Quale testata giornalistica? Posso? Allora, vediamo.
1: Ah, guarda. Allora, in realtà io ho visto il suo video, ma poi mi sono rifatto un recap con la Corcia Bro. E praticamente i punti salienti sono questi.
0: Ah, ok. Quindi ripetiamo. Allora, per votare Fabrizio Corona, legalizzare la droga tutta.
1: Tutta, ma tutta.
0: Che mi sembra un'ottima idea. Okay. Vabbè, legalizzare la prostituzione, onestamente, questa a me sembra una buona idea.
1: Sì, perché effettivamente.
0: Ci sta.
1: Sì.
0: E poi cosa hai detto? Il terzo, perché lui è più figo di Berlusconi. Berlusconi, certo. Ma più figo.
1: Berlusconi sapeva fare i soldi, ma io so farne più di lui. Capito? E tutta questa cosa qua. E
0: no, ragazzi.
1: E no, è pazzo. E dopodiché, ovviamente, vabbè, allora, forse potrebbe avere anche ragione togliere le AI dalle aziende e far sì che le aziende assumano gli ultra cinquantenni. Potrebbe anche starci come cosa, bisogna vedere come farà poi a imporlo alle aziende. Questo è una cosa che non si saprà mai. In ogni caso, ragazzi, io.
0: Ma scusami, posso fare una domanda sull'assunzione degli ultra cinquantenni che mi sorge? Adesso io non vorrei.
1: Guarda che stai camminando sulle uova. Vai.
0: No, allora, io sono d'accordo sul fatto. Guarda, la questione dell'assunzione degli ultra cinquantenni, secondo me, cammina di pari passo con l'assunzione di altre categorie di persone che spesso vengono lasciate da parte. Come può essere. Immaginatevi una donna di 35 anni.
1: Vero.
0: ok? 35 anni magari sposata che cerca lavoro, un datore di lavoro che cosa qual è la prima cosa che pensa? La prima cosa che pensa è: no, questa non l'assumo perché sicuro arriva e mi fa un figlio e poi sta a casa in maternità e poi l'asilo nido e poi questo.
1: L'hai buttata,
0: capito?
1: Giù, eh?
0: Quindi no, quindi io non è che dico solamente l'assunzione degli ultra cinquantenni ha senso, perché comunque logicamente bisogna dare valore anche a tutti quanti, quindi sì, anche un ultra cinquantenne che magari ha necessità di lavorare. E poi ovviamente magari ha delle esperienze eccetera eccetera, però non dimentichiamoci che noi abbiamo come stato l'età più alta praticamente di sempre del mondo, sì, praticamente sì. E nelle aziende ci lavorano persone molto adulte che ad un certo punto se ne vanno in pensione e non esiste un ricambio.
1: Sì, sono d'accordo. Comunque,
0: quindi, cioè, capito, l'assunzione dell'ultra cinquantenne ci sta perché è giusto dare opportunità a tutti quanti, quindi anche chi è più adulto. Però bisogna anche lavorare sui giovani, perché comunque le aziende ormai inizieranno a svuotarsi se hanno tutti 60-70 anni, perché l'età pensionabile è sempre più alta.
1: Sono d'accordo con te, a parte che siamo in uno stato dove si tiene molto alla poltrona attaccata, no? Cioè le persone tendono ad andare in pensione sempre più tardi, un po' perché
0: non è neanche colpa loro, cioè no, nel senso, certo, un sessantenne io penso che andrebbe in pensione ben volentieri, ma se poi va in pensione e si guadagna 400, cioè se riceve 400 euro di pensione, ma come fai a vivere? Che sono il gasolio sta a 18 euro.
1: Sono d'accordo con te. Comunque queste erano a grandi linee le cose che ha detto, poi probabilmente Corona andrebbe nello specifico. Comunque qualcuno scrive: Chiara, ma può Corona candidarsi? Allora, in realtà anche De Biasi può candidarsi, anche Carlotta può candidarsi, perché in Italia tu puoi fondare un partito, poi che sia tu sia votato o meno, quello è un altro discorso, che tu abbia consenso o meno, quello è un altro discorso. È più o meno quello che era successo con Berlusconi, che era un imprenditore e all'epoca si mise in politica, d'accordo? Lui sta praticamente facendo la stessa cosa. L'unica cosa è che con le diciamo linee guida che ha dato in questo momento, ma voi lo votereste uno come Corona? Io adesso...
0: Ma tu sei matto, ecco. Fabrizio Corona è pericoloso, è una bomba orologeria.
3: Allora, che Corona tolga la droga legalizzata tutta è come la Meloni: togliamo le accise della benzina, praticamente una cosa farlocca. Mentre sul lavoro degli ultra 50 anni, da ultra 50 anni io dico: invece di mandarmi a lavoro oltre il 50, mandami in pensione, che magari sì,
1: ecco.
3: Ciao.
1: Ecco, anticipare leggermente, capito, la pensione, che ormai si va a 70, ragazzi. Avete guardato voi per caso nel vostro portale dell'INPS quando andrete in pensione? Ma perché è abbastanza...
0: Cioè, il portale dell'INPS ti mette una scritta molto grande e la scritta è mai.
1: Ma... È vero, mai. È vero, è vero, è vero. Nella Family su Radio Company, amici, c'è Paurina.

0: parlando di Fabrizio Corona che ha...
1: Scusa, la supercazzola di Fabrizio Corona, siamo un movimento liberale antisistema.
0: Cioè? Guarda, vabbè, se vi andate a vedere il video, amici e amiche, capirete che beh, è anche esilarante in alcuni momenti. Comunque sì, è controverso il discorso se si può candidare o meno, in quanto, allora, innanzitutto al 2022, quindi 4 anni fa, c'erano circa 40 condannati, tra condannati, indagati, con pendenze giudiziarie in Parlamento, senza distinzione.
1: Sto scuotendo la testa, sto facendo un no con la testa.
0: Senza distinzione tra destra e sinistra, mi raccomando, ma comunque.
1: Sì. Ah no, ragazzi.
0: Questo è il Parlamento che ci meritiamo, quindi non so se Corona, essendo stato in prigione, può candidarsi o meno. Questo è un argomento controverso, non lo sappiamo, non siamo degli avvocati o comunque non ci occupiamo di queste cose, però fa sorridere, insomma, che si sia candidato, e la domanda che facevamo era se lo votereste, perché magari qualcuno è d'accordo con lui, ragazzi, perché
1: ma ragazzi, scusatemi, ma una delle cose che dice Fabrizio Corona in questo video in cui si candida è: l'Italia ha perso l'estetica. Chi ci rappresenta in Parlamento non ha l'estetica. Ma cioè, chi io se ne frega? Ma che cavolo dici?
0: E invece dice: Io sono bello,
1: però sei vero, è un bel uomo.
0: Amici e amiche, è arrivato il momento invece di decidere un disco da cantare ad alta voce. Oggi, ragazzi, De Biasi ha scelto per noi due brani che vi porteranno in alto.
2: Sono uno, dai.
0: Vi faranno volare. No, vero, questi sono due branoni.
1: Due pezzi.

0: 3332688688 e questo è il numero che vi serve per votare tra uno o due.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family.
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combatmania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combatmania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combatmania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che avete scelto di cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme. Sì, sì, ma hai alzato la mano?
1: No, volevo solo dire che Katia giustamente ha detto per te questo messaggio, De Biasi. Sono anche belle queste canzoni, ma io avrei bisogno di qualcosa di più ritmato.
2: Va bene.
1: De Biasi,
2: vabbè,
1: domani.
0: Domani
1: decidi. Ma non decidi tu, eh?
2: Va bene.
1: E te ne prendi le responsabilità. Okay.
0: A proposito di ascoltatori attenti, qualcuno scrive: comunque una volta Carlotta chiamava i dischi da cantare ad alta voce uno o duo, dovrebbe avere i diritti sul nuovo iPhone. Sbaglio duo. Effettivamente Apple mi ha copiata il duo.
1: Sì, però
0: maledizione. Devo subito sentirli, gli mando subito una
1: io
0: una
1: e te pe- per esempio siamo sempre stati un duo prima dell'iPhone duo.
0: È vero, eh? Poi è arrivato Ali e siamo
1: diventati
0: un trio.
1: Allora si parla di Fabrizio Corona, amici, perché si è candidato in politica. A parte che stiamo apprendendo in questi momenti che lui è stato interdetto ai pubblici uffici.
0: Lui ha l'interdizione completa dai pubblici uffici dopo la condanna definitiva nel 2013, quella per estorsione ai danni del calciatore Trezeguet. Quindi in realtà lui non può né votare e né

0: essere votato, quindi in realtà questa cosa qua del partito è una cavolata.
1: Ma credi che
0: di quelle di Corona,
1: quindi una provocazione praticamente,
0: ma
1: la
0: certo,
1: sua.
0: Ma sì, comunque guarda che allora io ho la mia sensazione su Corona è che lui sia veramente una persona molto intelligente che fa cose veramente molto pericolose
1: perché gli conviene, perché quindi ha un tornaconto,
0: perché gli conviene, sì, cioè sempre perché è una brutta persona però chiaramente lui, cioè uno che vuole candidarsi in politica non è che la prima cosa che dice è l'estetica del paese, io sono bello, cioè sì, nel senso, okay,
1: è vero. Però abbiamo chiesto a voi, lo votereste, non lo votereste, insomma vabbè, insomma un po' di pensieri sentiamo.
2: Carlotta, ti do pienamente ragione, sì, sul discorso lavoro, però faccio una,
0: grazie,
2: piccola precisazione, che i cinquantenni che hanno perso un lavoro e hanno una famiglia da mantenere, tra parentesi, si adeguano anche a un tipo di lavoro, mentre purtroppo i giovani hanno tutte le loro necessità e rifiutano tante volte il lavoro perché magari si deve lavorare la domenica, perché hanno da fare gli allenamenti di calcio o di tennis o di pallavolo e gli serve il pomeriggio libero, cioè hanno forse un po' troppe, mettono un po' troppi paletti alle aziende, mentre un cinquantenne che si trova senza lavoro e ha una famiglia da mantenere si adegua.
0: Beh, partono comunque da necessità diverse, perché sì, magari il giovane più che altro, dico io, queste sono mie opinioni, magari il giovane tende a cercare un lavoro che è più nel suo campo, capito, che gli permette di crescere, che ne so, mentre il cinquantenne che ha famiglia, se si trova senza lavoro, ha una necessità, magari il giovane vuole costruirsi e quindi di conseguenza è molto più selettivo.
3: Non so
0: dico
3: chi sia
0: io,
3: peggio
0: poi,
3: sinceramente, fra l'esperimento di Vannacci, proprio è un esperimento umano, non è una persona, e l'esperimento di Corona, che quello veramente
1: se la contendono,
3: è successo qualcosa di strano in qualche laboratorio. Nel circo della nostra politica ci stanno le loro idee assurde, pagliacce e però pericolose, perché purtroppo
0: molto,
3: ci può essere gente che li segue.
1: Sai cosa? Ha ragione sul fatto che sia molto pericoloso per un motivo. È vero che hanno delle idee molto estremiste, molto strampalate in alcuni casi, ed è proprio questo che preoccupa, perché c'è qualcuno che potrebbe votarli proprio perché magari stanchi di questa politica, stanchi di una situazione. A un certo punto, sai, arrivi che tu voti qualcosa per sfinimento.
0: Per sfinimento, cosa che sì, molto spesso
1: succede.
4: Ma invece di arrabbiarsi con le autorità di lavoro perché non assume o perché assume o perché altre cose, ok? Oppure teniamo le persone oltre 50 anni, non i ragazzi giovani, eccetera. Ma perché non andiamo tutti in piazza e facciamo cambiare un po' questa politica di M? Ciao a tutti,
0: dai,
4: buona giornata.
1: Ciao. Se ci vai tu e dopo chiami tutti quanti, noi veniamo, Perché poi c'è la cosa più, no, la cosa più assurda è che tutti lo dicono. Poi se vai su Facebook sono pieni di quelli. Scendiamo in piazza, facciamogliela pagare, gliela faremo vedere. Ma no, basta, ci siamo stancati. Poi alla fine, ragazzi, avete mai visto qualcuno in piazza? No, c'è la colonna per andare a vedere la partita di calcio. Nulla togliere il calcio. C'è la colonna per tantissime altre cose, ma in piazza non vedrete mai nessuno.
0: C'è un giovanissimo che scrive: sempre i giovani, noi non vogliamo essere sfruttati dopo aver studiato, noi vogliamo crescere e costruire qualcosa di sensato.
1: Bravo!
0: Non sopravvivere.
1: Noi votiamo te. Se ci dà, come si chiama?
0: No, io voterei qualcuno C. Cioè, sì, su WhatsApp C. Qualcuno scrive: io invece voterei Maria De Filippi. Beh,
1: è vero,
0: a questo punto, ragazzi.
1: Beh.

0: Company, si parla, è il Mercolevica, quindi un po' di polemica ci sta, ma tra poco vi alleggeriamo con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stato stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera, ragazzi? Ma in un mondo di politica, di difficoltà, di pagliaccitudine, di cose, di rabbia, eccetera. Ma quanto bene si sta nella bolla dello sfigometro? Ma quanto Radio bene! Ariete, si parte ovviamente con voi, siete molto molto arrabbiati, addirittura il traffico vi sembra un incubo, ma come darvi torto d'altronde, quindi calma perché il vostro corpo ne risente, cercate di rilassarvi, non perché non arrabbiare, non serve a niente, sfigometro meno 11, rotometro 8%.
1: Carlotta, non mi trovi per nulla d'accordo.
0: Per nulla. Toro, la vostra carriera è come un gioco a scacchi, pensate prima di muovere le pedine, iniziate a prepararvi perché questo settembre potrebbe essere il mese in cui vincerete qualcosa, magari una partita finale. Sfigometro meno 17, rotometro 70%.
2: Ciao.
0: Gemelli, le notti insonni continuano a fare capolino e non è per nulla divertente. Non vi preoccupate però perché il fine settimana, che è ancora lontano, vi farà comunque rilassare. Sfigometro meno 16, rotometro 70%.
3: Ma certo.
0: Cancro, tocca a voi, allenatevi, consultate se potete un esperto, soprattutto se non state tanto bene, cercate di non fare gli eroi e organizzate, che ne so, una vacanza, dai, che il ponte dell'8 dicembre si avvicina. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
4: Buongiorno.
0: Leone, stanchezza, tanta stanchezza, quindi riposatevi perché insomma non avete mica bisogno di dimostrare al mondo che siete Iron Man. Sfigometro meno 14 e rotometro 10%.
5: Cioè, Ale ha detto una cosa e pure sbagliata.
0: Come sempre. Poi Vergine, la tensione è palpabile, occhio alle distrazioni, mantenete se potete la concentrazione. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
6: Che sonno!

0: non siate furbi, mi raccomando, affrontate le questioni importanti, soprattutto tra oggi e domani, quindi tra mercoledì e giovedì, non esagerate, cercate di non distrarvi, spigometro meno 17 e rotometro 68%.
1: Cosa c'è di bello? Ma ti prego!
0: Scorpione, siete in caduta libera, ma niente paura, non preoccupatevi, risolverete tutto quanto. Se potete, poi cercate di non buttarvi troppo giù di morale. Insomma, le vostre risposte arriveranno presto. Sfigometro meno 14 e rotometro 36%.
2: Io so chi vince lo sfigometro di oggi, ma non ve lo
0: vedremo.
2: Dico. Ciao.
0: Sagittario, Mercurio vi stende, Venere però è dalla vostra parte, quindi riprendete il vostro ritmo. Vi consigliamo un po' di meditazione, che ogni tanto potrebbe essere una spa per l'anima. Sfigometro meno 19, rotometro 91%.
3: Colpo le mani, scese dal cielo.
0: Capricorno, mettete tutte le responsabilità in uno zaino, in spalla ovviamente, e via, non esagerate, non fate sforzi eccessivi, cercate semplicemente di fare la vostra strada. Spigometro meno 15, rotometro 57%.
4: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: E poi Acquario, Venere vi ruba tutte le energie all'inizio di questa settimana e la dieta, che è molto difficile da seguire, vi ruba tutte le altre energie. Bello, bellissimo. Se avete poi dei problemi soprattutto alle articolazioni, cercate di risolverli, andate da un fisioterapista. Spigometro meno 15 e rotometro 48%.
3: Top!
0: Poi pesci, la forza cala, recuperate serenità, mi raccomando, soprattutto per i prossimi giorni. E se avete un po' di stanchezza creativa, niente paura, programmate delle pause per poi andare verso una lunga ripresa. Spigometro meno 14, rotometro 36%.
5: Ciao Lucy!
6: Amici, decidiamo, dai, sei pronta Carlotta?
0: Io sono pronta.
6: Okay,
0: siete pronti voi?
6: Vediamo qual è il segno fortunato di oggi.
0: No.
3: Bilancia!
0: No.
6: Gemelli!
0: No.
3: Cancro!
6: Toro!
0: No.
3: Scorpione!
6: Ariete!
0: No. No.
6: Capricorno!
0: No.
6: Sagittario!
3: Ariete.
0: Sagittario!
6: Oh, mamma mia, tutti!
0: Oh, Alessandro le ha perse tutte,
6: Sì.
0: Da quando sei arrivato.
1: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
6: Alessandro fa un po' schifo ultimamente,
7: Alela, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
0: Lo sta facendo, però a quanto pare non sta avendo grandi risultati.
6: Siamo in ritardo, quindi sulle note di questo splendido tango è arrivato il disco alza volume di oggi.
8: Ora alza il volume.

si è combinato oggi, De Biasi? Disco scelto dal nostro Sandrone. Unlimited. Si chiama 9999999. Ma davvero, tutti questi 9? Va bene. Era bello. Era tamarro. Ha sfondato un po' le casse dello stereo dell'auto, ma va bene così. Disco alza volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Buonanotte Alfa qui su Radio Company, amici buongiorno, la family si sta per giocare con il Cantachì, al telefono c'è Simone da Venezia, ciao Simone!
1: Ciao Simone, ciao. Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Come stai?
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bene, che fai?
1: Che fai?
0: Dove stai andando, che stai facendo?
2: Al lavoro.
0: Ok, che lavoro fai se possiamo chiederti?
2: Barista,
0: quindi che orari fai?
2: Giornaliero, dalle colazioni fino alla sera praticamente.
0: Cioè la sera chiudi però verso che ora?
2: Sì, verso le 18.
0: Ah, comunque ti
1: okay.
0: fai.
1: Ok, ma le colazioni, scusami, 8:30 vuol dire che comunque tu arrivi per la mattina ma non fai l'apertura perché ti occupi della chiusura?
2: Esattamente.
1: Okay, va bene.
0: Bene.
1: Senti, le persone come stanno? Sono pazze ultimamente? Scusa, giusto per sempre più pazze o tutto bene?
2: Ma diciamo un po' esigenti, però insomma va bene così, è il nostro lavoro.
1: Va bene così. Va bene.
0: Allora, Simone, ne sappiamo un po' più di te e adesso vediamo se invece ne sai tu un po' di musica. Quindi sai, conosci questo gioco?
2: Sì.
0: Ok, hai 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, un minuto di tempo, se sbagli si torna indietro, quindi le regole sono molto semplici. Tu come te la cavi con la musica?
2: Dai, abbastanza bene.
0: Abbastanza bene. Va bene, allora mettiamo la sigla e partiamo. Cantachì, c'è in Cantachì. Simone, sei pronto?
2: Pronto.
0: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Rosso relativo, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci.
2: Tiziano Ferro.
0: Marmellata numero 25, Cesare Cremonini o Jovanotti?
2: Cremonine.
0: Crazy in Love, Rihanna o Beyoncé?
2: Beyoncé.
0: A Sky Full of Stars, Coldplay o Oasis?
2: Coldplay.
0: Poker Face, Lady Gaga o Katy Perry?
2: Lady Gaga.
0: Nuvole e lenzuola, Modao o Negramaro?
2: Negramaro.
0: Ringo Starr, Pinguini tattici nucleari, lo stato sociale?
2: Pinguini.
0: Il mondo insieme a te, Neck o Max Pezzali?
2: Max Pezzali.
0: Bravissimo!
1: Che forte Simone, bravo! Ti porti a casa la Company Bag,
0: Simone,
1: è tua, basta!
0: Aveva,
1: non devi fare
0: un attimo,
1: niente.
0: Avevo un attimo di titubanza, ero preoccupatissimo per l'ultima. Perché se avessi detto Neck, ritornavamo da capo ed era un casino. Però invece te la sei cavata benissimo, bravo Simone!
2: Grazie.
0: Allora, buon lavoro e niente, ti porti
1: e buona
0: a casa
1: giornata.
0: La nostra Company
1: Bag. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao!
2: Buona giornata, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Simone.

0: Days su Radio Company nella Family. Un benvenuto a Vittorio Ferro. Ciao Vitto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, ciao, buongiorno. Accompagnato
0: c'è con
2: anche
0: te
2: oggi.
1: Eh sì, c'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno
3: voi,
0: Nikos.
1: Allora, ciao, Nikos ci deve portare novità per la giornata di, insomma, tra stanotte e domani, no Nikos?
3: Sì, sì, effettivamente è in arrivo un cambiamento del tempo per una perturbazione delle isole britanniche che si è messa in marcia verso sud, verso il Mediterraneo, e quindi ci colpirà proprio nella giornata di domani. Oggi in realtà il tempo è nuvoloso al nord-ovest per nuvole medio-basse, però senza precipitazioni e solo tanta umidità in quota, più sole sul Triveneto e la Romagna, quindi insomma sul nord-est è una giornata che parte con cielo azzurro, insomma situazione tranquilla dappertutto, e tra l'altro con temperature estive, perché anche oggi raggiungeremo quasi 30 gradi in pianura padana, quindi una bella giornata di fine estate. Domani cambia tutto perché appunto arriverà questa perturbazione e quindi instabilità tra questa notte e la giornata di domani. Questa notte però principalmente sull'arco alpino e le regioni nord-occidentali, quindi Piemonte e Lombardia, però entro domani mattina piogge e rovesci temporaleschi che interesseranno anche il Triveneto e via via l'Emilia Romagna. Quindi tra domani mattina e domani pomeriggio ombrelli aperti, di tanto in tanto ci saranno delle precipitazioni localmente anche sotto forma di rovesci intensi per quanto riguarda il Triveneto. Venti che inizieranno a soffiare di scirocco nelle prossime ore, ma domani ruoteranno a bora, quindi da est-nord-est sulla costa veneziana e friulana, con un calo delle temperature, come dicevo oggi, giornata simile estiva. Domani le massime sul Veneto rimarranno attorno ai 23 gradi, quindi insomma sarà una giornata decisamente più fresca, da portarsi la giacca, perché rispetto alle ultime 2-3 giornate ci sarà un calo termico con precipitazioni. Ma nel weekend si esauriscono gli effetti di questa perturbazione, ancora venerdì qualche residua pioggia, ma poi sabato e domenica tempo più stabile e soleggiato, con anche le temperature in ripresa in vista di domenica. Tocchiamo i 27-28 gradi.
1: Bene, grazie Nikos.
2: Perfetto, grazie Nikos, buon lavoro. No.
0: Grazie Nikos, ciao, buon lavoro.
3: Ciao a tutti voi. Sport.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: nostra, lei è Gaia, siete su Radio Company. Amici, buongiorno, fino alle 9 stiamo insieme, Carlotta, Enrico Sisma, regia, c'è De Biasi. E stamattina siamo partiti un po' non polemici noi, perché poi di fatto non si è fatta grande polemica, però siamo partiti parlando di Fabrizio Corona, che ha creato questo partito Paurina, ha creato questo partito, il partito della verità. Ok, apriamo e chiudiamo parentesi, Fabrizio Corona non si può candidare
1: al
0: in
1: momento.
0: Politica, non può neanche, no, in via definitiva.
1: Sì, no, ma sai che l'Italia è strana su queste cose.
0: Ah, beh, certo, l'Italia
1: nel
0: è
1: senso
0: particolare.
1: Che se lui ha lanciato questa provocazione, non è che in qualche modo riesca per qualche
0: Io non credo, perché c'è una condanna in via definitiva. Comunque, chissà, chi può dirlo, guarda, ormai
1: fatta
0: veramente ti stupisci.
1: Fatta la legge e trovato l'inganno, qui in Italia funziona
0: è vero.
1: Così. Sempre.
0: Tecnicamente Fabrizio Corona non potrebbe né candidarsi in politica, neanche votare, perché è stato appunto interdetto. Però ha lanciato questa provocazione, no, di questo partito che si chiama Partito della Verità, e da lì abbiamo iniziato a parlarne. Vediamo, sentiamo chi c'è.
2: Secondo me il punto è uno. Beh, allora, intanto su Facebook, quello è il nostro modo di protestare, comodamente dal divano, dire appunto che le cose non vanno bene. Protestare tutti insieme lo vedo impossibile, siamo divisi su tutto, ci hanno diviso su tutto, e quindi cosa vuoi protestare? Come fai a metterti d'accordo? Come fai a mettere d'accordo tutti quanti? Siamo divisi su tutto, litigheremo sulla data o sul posto o sul metodo di protesta. Siamo allo sbaraglio, non abbiamo nessuno che veramente pensa ai cittadini, e la prova provata è molto semplice. Io dico, in una società che è fatta per la stragrande parte di lavoratori dipendenti, pensionati, piccoli artigiani, piccole aziende, queste categorie, che sono le più numerose, sono quelle più in difficoltà. Questa è la prova provata che noi non abbiamo un sistema che agevola, aiuta o perlomeno cerca di aiutare queste categorie che, ripeto, sono la maggioranza del paese. Quindi
1: sì, ok, io sono un po' d'accordo sul fatto che comunque ci sia un sistema, cioè nel senso che ci sia sempre, se devi scendere per esempio in piazza per protestare per qualcosa, riguardo appunto ai politicanti che abbiamo oggi, proprio per questo Corona, che secondo me se è candidato ha creato un partito. Il problema sta nel fatto che loro puntano proprio al fatto che noi ci odiamo. La cosa che dico io è, su Facebook non serve assolutamente niente una lamentela, anzi, darsi del fascista o del comunista, perché è quello che vedi per la maggiore su Facebook,
0: come se esistessero ancora, tra l'altro,
1: ma servirà a qualcosa? Ma no, cioè rimane lì, rimane sui commenti, anzi crea ancora più divisione. La cosa che un po' fa star male me, che vedo che c'è stato in Spagna, in Albania, ci sono scesi realmente in piazza, noi non siamo proprio in grado, cioè non siamo in grado, facciamo su Facebook, ma rimaniamo lì.
0: Quando si era alle superiori e c'erano le manifestazioni, gli studenti si dividevano in due. Da una parte c'erano quelli che andavano in piazza, dall'altra parte c'erano quelli che saltavano scuola per andare a bar a bersi il cappuccino e a giocare a biliardo. La stessa cosa succede con gli adulti, la stessa cosa succede per tutto. Vabbè, molto difficile.
1: È vero.
0: Se avete voglia di dare la vostra opinione, 333 268

0: Ocean House, Jubel qui su Radio Company. Torniamo tra poco con i saluti e con Viviana.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

0: ragazzi, ma veramente, ma mi bistrattate così la nostra Vivi?
1: Allora, scusate, cioè, quando io dico che questo programma è fatto con una scarpa e una ciabatta, allora ho ragione.
2: Ma che è successo?
0: Che c'è, oggi c'è Pacini in regia, così.
2: Qualcuno... Mi dispiace per te,
1: ecco,
2: Viviana.
1: Esatto. Qualcuno, secondo te, Carlotta me lo aveva comunicato?
2: No. Ma figure.
1: Nuova
2: però
1: stagione, stessa roba, non cambia niente.
0: Ma tu sei certo versatile.

0: su Company Mattinine. Torniamo domani dalle 6.30. Ciao amici.
1: Le 9 e un minuto.
0: Sono le 9 e un minuto. Ciao.
1: Ciao.
2: 9 e un minuto.
3: Breaking news. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol. Prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

ormai, e durante le ore lavorative quasi 6 persone su 10 gestiscono questioni personali proprio durante l'orario di lavoro. 6 su 10 non è poco, eh. Il 59% dei dipendenti si occupa di faccende private almeno 3-4 volte a settimana. Il 27% lo fa ogni singolo giorno. Il 60% dedica a queste attività un'ora o un poco meno del proprio tempo giornaliero. Allora, diciamo che bisogna anche un attimo capire che cosa si intende per questioni personali, perché se è, che ne so, tra una call e l'altra vado a fare la spesa, beh sì, dai, è una questione personale, però magari se hai un po' di tempo ci può stare, perché no? Se è guardare WhatsApp e rispondere, che ne so, alla mamma, al fidanzato, io credo che lo facciamo tutti nei momenti morti, magari siamo lì davanti al computer o siamo in giro per lavoro, ma comunque un occhio al cellulare, dai, chi è che non lo fa? C'è da dire che il 72% dei lavoratori che sono stati intervistati pensa che le brevi pause per scopi personali aiutino a lavorare meglio, siano in realtà delle pause che possano farci produrre di più, quindi non sono negative. Solo il 3% crede che queste abitudini invece riducano la produttività. Voi che ne pensate? Soprattutto, qual è quella cosa che magari fate durante la vostra giornata lavorativa, ma che in realtà è una roba personale, però accettata tranquillamente dal capo, oppure la fate di nascosto? Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company. Dai che è mercoledì. Durante le 8 ore di lavoro ci sarà un momento in cui magari facciamo qualcosa di personale, facciamo delle micro pause, non per forza in pausa pranzo, ma magari proprio durante le ore lavorative. Cosa fate? Che ne so, guardate un'email vostra, pagate le bollette, leggete un messaggio, andate a un appuntamento, andate a fare la spesa, andate in posta, è una cosa che spesso succede. Io prendo in giro la nostra segretaria che va in posta davvero, però io ogni volta le faccio sei in posta, e invece è assolutamente vero. Magari anche voi fate qualcosina extra lavoro, e che scusa vi inventate nel caso, oppure lo dite al capo tranquillamente, non c'è problema, perché molte persone che sono state intervistate considerano comunque questi momenti, anche personali, durante la nostra giornata lavorativa, momenti che ci aiutano a lavorare meglio, che contribuiscono favorevolmente alla nostra produttività. Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
2: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono, che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Team Praise You su Radio Company. Allora, quali sono le cose, le attività più comuni che facciamo durante l'orario di lavoro e che comunque a quanto pare, secondo uno studio recente, aiutano la nostra produttività? Prendere un caffè, dai, non è che solo in pausa pranzo, durante la mattinata ne prendiamo svariati, ci troviamo alla macchinetta e magari scatta pure la chiacchiera col collega. Controllare WhatsApp, social e messaggi, sbrigare commissioni personali, quindi delle volte davanti al computer, sì, abbiamo il PowerPoint e poi il sito del nostro negozio preferito e facciamo qualche acquisto online o qualche prenotazione, magari siamo lì in attesa di poter acquistare i biglietti di un concerto, tra l'altro, ragazzi, giuro, poi non ne parlo più, però ci sarà anche Richard Ashcroft dei Verve al concerto degli Oasis in apertura, tanta roba. Paghiamo le bollette, cavolo, ce la siamo dimenticata, ci siamo dimenticati di pagare una bolletta e quindi sfruttiamo un momento durante l'orario di lavoro. Magari fare una passeggiata per staccare dalla scrivania, ci sta. Fumare, per chi fuma, ha voglia, un sacco di persone. Fare telefonate personali, leggere notizie o navigare su internet, vabbè, che nel nostro caso fa parte anche del lavoro. Irina ci scrive: io nelle mie micro pause di lavoro vi mando i messaggi. Radio Company ci rende la giornata migliore, dai che è mercoledì!

faccio mia, non mi innamorerò. Va molto su TikTok. Sono riusciti questi due influencer a realizzare una canzone, perché in genere gli influencer ballano, no? Sulle canzoni che poi diventano virali, e loro invece l'hanno fatta, ci hanno ballato e hanno fatto ballare tutti gli altri influencer e i cantanti addirittura, perché c'è un sacco di gente che poi ha seguito questo trend. Ragazzi, oggi è mercoledì, Matti del Mattino, tra poco la corrida.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: sa. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Sister con Surrender. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Tiny Tempa con Mamacita su Radio Company. Dai che è mercoledì, quindi voi matti del mattino siete protagonisti assoluti con la corrida. Sì, facciamo squillare le trombe anche oggi, come ogni mercoledì, perché ci siete voi con le vostre freddure, poesie, ma anche canzoni, anche se siete stonati, barzellette, imitazioni, rumori, quello che volete. Mandate la vostra performance con un vocale al 333-2688-688. Noi prendiamo due di voi, due matti del mattinè, li mettiamo in sfida, uno si beccherà degli applausi pazzeschi. Mamma mia, oh, questi sì che sono applausi. Un momento unico, Odio unico. Qualcuno mi sa che ha partecipato più di una volta. Forse ve li siete beccati più volte, potrebbe essere. Vabbè, comunque è un bel momento che io al posto vostro registrerei. C'è anche chi si beccherà invece dei bu, sonori e cattivi, ma ci piacciono tantissimo. Forse li preferiamo ormai a questo punto, visto che le barzellette, le freddure sono così brutte, ma così brutte che quasi premiamo le più brutte. Anche canzoni, poesie, ripeto, fate quello che volete, ma tanto lo sappiamo che è la sei l'ultima travestita da corrida. A tra

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. Buon mercoledì a tutti, stanno squillando le trombe, quindi avete capito che è il momento della corrida, il vostro momento. Matti del mattine, abbiamo due barzellettieri, abbiamo come sempre due barzellette, due freddure in sfida, quindi siamo pronti ad ascoltare la prima?
1: Buongiorno Viviana. Ciao. Allora, c'è la moglie che chiama preoccupata il marito al lavoro, gli fa: ciao caro, come stai? Scusami, ma stamattina ho sbagliato, invece di darti la pastiglia per la diarrea ti ho dato dei tranquillanti, come ti senti? Ah, guarda, me la sono fatta sotto, però sono tranquillo.
0: Mamma mia ragazzi, veramente, io non so, abbiamo per favore, ecco grazie, dei sonori, non ce l'abbiamo ancora più cattivi? Ma... guardate, non ho parole, posso stare muta e far parlare solo gli effetti? Che roba brutta. Ti prego, speriamo che il prossimo faccia qualcosa di meglio, per favore, ti scongiuro, risolleva la situazione tu.
2: Sapete la città dove nascono i frutti di bosco com'è illuminata?
0: No.
2: Dai lamponi.
0: Vabbè ragazzi, io credo che a questo punto lascio tutto, mollo, vado via, esco per sempre. Cioè tu hai vinto, renditi conto che con i lamponi sei riuscito a vincere. Siamo messi
2: anziché
0: male.
2: Anziché lampioni, lamponi.
0: Che ridere.
3: Company, Radio Company. Che nome dai d'un

Eilish su Radio Company. Sono arrivate altre barzellette e allora dobbiamo per forza mettere il fuori concorso. Sì, perché sono freddure fuori concorso, arrivate un po' in ritardo, ma ve le vogliamo comunque far sentire, vogliamo condividerle con voi. Io non ho la sigla del programma.

0: Ma figuriamoci la sigla del fuori concorso, me la faccio da sola. Fuori concorso!
1: Giudice.
0: Tutto made.
1: Una donna ha sparato a suo marito perché ha camminato sul pavimento che aveva appena lavato. Poliziotto. Esatto, signore. Giudice. E lei ci ha messo 20 minuti per arrestarla? Perché? Il poliziotto. Il pavimento era ancora bagnato, signore?
0: Allora, io l'ho dovuta ascoltare due volte per capirla. Si vede che non faccio le pulizie. Voi l'avete capita, immagino. È carina, carina, ci è piaciuta, dai. Giustamente il poliziotto c'aveva paura che poi sparava pure a lui se passava sul pavimento bagnato e lo sporcava. Allora, ce n'è un'altra che vi leggo, che ci ha mandato Fabri. Un'arancia e un mandarino litigano. L'arancia fa al mandarino: ti spicchio. Questa è piaciuta tantissimo a Gianluca Pacini in regia. Lui proprio è scoppiato. Io basita. Vedi, ognuno ha i suoi gusti. Arancia e mandarino. Mamma mia.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: C come Company, C come C Radio.

La novità di Marracash, Gue Casini su Radio Company, Reduci da un grande concerto insieme a San Siro, che era molto atteso dai fan dell'uno e dell'altro. Allora, parliamo di George Clooney, che è stato premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato uno dei grandi ospiti, uno dei primi ad arrivare in Laguna. Avrebbe rinunciato all'ospitalità offerta dalla Biennale, scegliendo di pagare personalmente hotel e cene. Ha dato un ulteriore, diciamo così, schiaffo a tutti coloro che invece pretendono magari cachet molto alti. Un signore sempre lui, che è uno di quelli che regala i soldi agli amici. Non so se ve lo ricordate, che era uscita la notizia che ai suoi amici più intimi a un certo punto gli ha regalato, ma roba di milioni di euro, quindi proprio bravo, bello averlo nel cerchio magico delle amicizie. La Biennale aveva previsto oltre 2 milioni di euro per l'accoglienza degli ospiti, a Clooney erano stati offerti voli in prima classe, 5 notti in hotel di lusso, pasti inclusi. Lui invece, arrivato a Venezia con la moglie Amal, ha soggiornato al Belmond Cipriani, che è il suo hotel abituale, quello dove va sempre, e ha pagato tutto di tasca sua, anche le cene. È stato da Ivo, quindi adesso facciamo proprio un po' un recap dei luoghi che lui ha frequentato durante il suo soggiorno a Venezia, senza presentare il conto alla Biennale. Posso dire? Che signore!

Danzeteria su Radio Company. Noi abbiamo quasi finito la nostra scoppiettante trasmissione del mercoledì. Scoppiettante grazie a voi, dai che siamo a metà settimana, dai che il peggio ce lo siamo lasciato alle spalle. Tra poco un successo del

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madame, mamma non mamma, il nostro successo del presente, dal passato, Sister Sledge con Got to Love Somebody. Noi ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattino è la vigilia del weekend. E vai, tra poco snack, subito, che entusiasmo, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao, su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha dichiarato lo Stato dell'Unione solido come mai prima d'ora e può sembrare precario come mai prima d'ora. Ha sottolineato che nonostante le sfide poste dagli ultranazionalisti che mirano a frantumare l'unità e l'economia europea, ha retto l'impatto della guerra. La lotta per un'idea comune di Europa rimane una priorità assoluta, ferma, così come la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia. 5 persone sono accusate dagli Stati Uniti di far parte di una rete che per conto di Mosca avrebbe cospirato per compiere omicidi in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. La cosiddetta rete RIS sarebbe il braccio dei servizi segreti russi incaricato di colpire all'estero dissidenti e disertori russi e più di recente le nazioni percepite come alleate di Kiev. Lo riporta il Dipartimento di Giustizia americano. I 5 al momento latitanti avrebbero anche tentato di reclutare persone negli Stati Uniti per condurre attività illecite. Con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti, passa al Senato la nuova legge elettorale. Per il via libera definitivo sarà necessaria una terza lettura alla Camera, dove il testo approda il 28 settembre per la discussione generale. Per la maggioranza è una conquista per la democrazia, la protesta dell'opposizione no alla legge truffa. Oltre 20 medici sono finiti nel mirino di un'inchiesta a Ravenna. L'ipotesi è che abbiano rilasciato falsi certificati medici a stranieri irregolari. Lo scopo sarebbe stato quello di evitare il loro trasferimento nei centri di permanenza per i rimpatri. Le perquisizioni disposte dalla procura di Ravenna hanno riguardato sia le persone che le loro abitazioni e i computer. Gli accertamenti estesi in diverse province italiane, tra cui Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Il governo ha deciso di prolungare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna. La misura comunicata dal Viminale si basa su elevati profili di rischio per la sicurezza interna e sul possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La decisione ha scatenato l'ira di Madrid, che vede questi controlli come un'ingerenza e un danno alle relazioni bilaterali. Lo scontro a distanza tra i due governi dunque si rinnova. Lo sport e Coppa Italia, Fiorentina-Pisa 3-0, viola gli ottavi con il Napoli, Genoa su Tirol 1-0, i rossoblù affronteranno l'Inter. Oggi l'Europa League, il Milan debutta contro il Benfica. Poi gli europei di pallavolo, Italia-Repubblica Ceca 3-1, gli azzurri vincono la quarta gara su 4. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Dance,
1: bello,
0: che è esattamente quello che stiamo facendo.
1: Sì,
0: ora,
1: sì, sì, no, sai che mi viene in mente, ma quando creano o inventano il nome di un gruppo, di un progetto, di una formazione. Mm-hmm. C'era dei tempi dei Frankie Goes to Hollywood che dici, ma perché devi raccontarmi i fatti suoi oppure no?
0: Oh, Barry non sa nuotare.
1: Non sa nuotare.
0: Che scemo. Chiamiamola così la band.
1: Infatti, originalissima.
0: Signore e signori. Vogliamo tirare le mani su?
1: No, ti prego,
0: tutti
1: la odio questa, non la sopporto.
0: Rallentate se state guidando.
1: Ogni
0: però.
1: Volta mi devo slogare una spalla per farlo.
0: Da destra.
1: Sinistra. Che poi sono a specchio, quindi non lo fanno uguale.
0: Signore e signori.
1: È un disagio
0: sta
1: questo.
0: Sta cominciando Snack.
1: No.
0: Vogliamo se cominciare.
1: Sì.
0: Carburiamo.
1: Aspetta perché devi andare con il
0: dittore. Con l'energia.
1: Mamma mia. Gianluca Pacini, regia, non puoi tornare a casa tua. Mamma mia.
0: Guarda, chissà come mai si era capito che non c'era Martino in regia.

0: fino alle 13. Buongiorno, Gianluca Pacini.
1: Mamma mia.
2: Ciao, cuoricini.
1: Che bello, mamma mia. Veramente, io mi sto autoconvincendo di questa cosa. Però la porterò avanti per due ore. Facciamo che mettiamo la sigla.
0: Certo. Ah. Cos'è? Gianluca. Ho retto quei 36 secondi, già non ti sopporto più.
1: Un minuto e mezzo di programma, abbiamo perso già 3 anni. Ok.

0: Mamma mia!
1: Anni e anni e anni e anni.
0: Anni e anni persi. Per poi riuscire a fare questo vibrato da bel canto. Che
1: certo.
0: Bello.
1: Amici, buongiorno. Come avete capito, sta cominciando Snack Giuli Pegoleo e Gianluca Pacini oggi. Occasione speciale fino alle 13. Ci facciamo compagnia, pronti?
0: Per fortuna le occasioni speciali sono rare e quindi ne godiamo di questo. Va bene.
1: Per i primi minutini. Poi anche lì mi sa che.

0: mamma mia,
1: che casino. Perché così, per calmarci?
0: No, no, che per calmarci viene una depressione con questo. Non è che tu non hai dei sentimenti medi.
1: È un omaggio a Céline Dion, sempre, che l'altro giorno è tornata sul palco dopo anni di malattia, non riusciva più a cantare e ha fatto uno spettacolo pazzesco da pelle alta 10 metri.
0: Devastante, devastante.
1: Brava,
0: sì,
1: bella,
0: sì,
1: meravigliosa. E soprattutto adesso ci calmiamo un pochino.
0: Perché?
1: Più tranquilli,
0: no, no, no,
1: perché
0: no,
1: abbiamo
0: no,
1: cominciato
0: no,
1: veramente.
0: No, no, perché tra poco abbiamo una notizia che va su. Va sì, va sì.
2: Snack Radio Company Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Divine, Show Me Love, alle 11:24.
1: Aspetta, perché? Bastasse questo, invece.

0: Mamma
1: mia,
0: eh beh, un omaggio, l'abbiamo detto anche prima.
1: Non è che è morta, basta.
0: No, un omaggio a lei, non è che non ho detto un
1: ricordo.
0: Sì, un
1: ricordo alla buona anima, alla memoria.
0: No, ma ti è, poveretta, cose varie.
1: Di Céline che è tornata sul palco e ha fatto veramente uno spettacolo meraviglioso. Spettacolo meraviglioso che procediamo a non continuare noi con Snack.
0: No, però nella notizia che prima avevamo annunciato, effettivamente c'è stato uno spettacolo. Adesso non so se è meraviglioso oppure no, però insomma con un colpo di scena c'è stato.
1: Allora ce l'avete mandato voi in realtà al 3332688688, ci arriva questo link con scritto: ragazzi, notiziona, mi raccomando aprite. Non sarebbe in realtà troppo carino parlarne perché stiamo parlando di un atleta che ha studiato anni, si è allenata per anni e adesso purtroppo è al centro di tutte le cronache e di tutti i discorsi per una cosa poco carina.
0: Sì, allora è giusto che non sia ricordata solo per questo, ma per la grande vittoria che ha avuto, perché lei stava partecipando all'Irox, quindi questa diciamo così, questa esibizione sportiva in cui c'è
1: una gara
0: che richiede grandissima fatica, resistenza, grande allenamento e cose varie, però lei ha vinto. Ha vinto
1: ma si è cagata addosso. I titoli di tutti i giornali, povera ragazza, titolano: ha un attacco di diarrea durante l'Irox, non si ferma, sporca tutto e vince.
0: Tra i vari commenti tipo: ha vinto in scioltezza, io potrei aggiungere però gli è andata del culo, però
1: no. Allora, intanto, ci sono un pochino di punti di vista, ok, da analizzare. Il primo è sicuramente: brava,
0: certo,
1: non ha mollato, o meglio
0: ha mollato dell'altro,
1: o meglio ha mollato ma non ha mollato. E quindi brava.
0: Ma scusa, quando tu prendi una mongolfiera, ok, molto spesso quando la mongolfiera non va su, cosa ti dicono? Molla la zavorra.
1: Lei
0: si è alleggerita, penso allo sforzo.
1: No, il problema principale è che, allora, i pantaloncini, la tenuta che loro hanno non è idrorepellente, non è che tiene tutto, anzi ha fatto un disastro e quindi si è ritrovata a sporcare tutto, e le ragazze che sono le altre concorrenti che sono arrivate dopo di lei si sono trovate a usare i vogatori, le kettle, tutti tutti zozzi, e quindi si è scatenata giustamente la polemica, più che altro per le questioni di igiene e di sicurezza, perché andare toccare, mischiare tutto.
0: Allora io sto immaginando tutte le varie scene tipo della serie, le persone che erano la seconda, la terza, così no con gli occhi chiusi, no, perché a me,
1: di fronte a una tempesta di poverina.
0: Però succede in chi
1: ma
0: fa
1: succede,
0: sport agonistico,
1: dai ragazzi,
0: succede.
1: Siamo umani,
0: non so se qualcuno all'ascolto fa sport agonistico, gli è mai successo una cosa
1: l'altro
0: del
1: giorno
0: genere,
1: si è cagato addosso pure il nuotatore, stava facendo i 20 km a nuoto, si è discostato un attimo da tutta la folla, si è cagato
0: come
1: è
0: fanno
1: siamo umani ragazzi,
0: come fanno tutti al mare a un certo punto,
1: appunto,
0: ti metti gli spart
1: e poi stavo andando giù, ho bevuto un po' d'acqua, vabbè, che vuoi che sia.

0: Wonderful Life. Allora, sentiamo i vostri messaggi. Abbiamo raccontato questa storia, adesso sentiamo i messaggi che sono arrivati.
1: Ragazzi, posso dire la mia?
2: Certo.
1: Allora, disgustosi i giornalisti che hanno pubblicato la foto dell'atleta.
2: Sono
1: perché
2: d'accordo.
1: Può capitare. Disgustose le persone che hanno fatto le fotografie, non hanno rispettato l'atleta, la persona, la donna. Veramente l'hanno ridicolizzata. Non ho parole.
2: Siamo estremamente, estremamente d'accordo con te, perché ci sta che il caso venga fuori, perché comunque vuoi o no è un caso, e ci sta che venga fuori per tutte le regole sull'igiene,
0: certo,
2: eccetera, che magari ci sono in certi ambienti sportivi. Farle le foto alla chiappa tutta
0: così dipinta,
2: tutta di marrone dipinta, non è di certo carino.
0: Che poi effettivamente anche i compagni di gara in tutto questo, voglio dire, è uno sport, permettetemi, estremo, cioè nel senso,
2: cospita,
0: mette a durissima prova il corpo, ed è normale, credo sia prevedibile una cosa del genere.
2: Può
0: succedere. Quindi se la seconda ha detto "che schifo, ma che l'hai fatta tu davanti alla terza", cioè,
2: ma sì,
0: dire,
2: infatti
3: quindi
2: comunque,
3: ragazzi, non è sempre vero che chi la dura la vince.
2: Soprattutto vabbè, basta, fermiamoci.
4: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company
5: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mamma
1: ma come Papicciolo mira il mio culo?
0: Vabbè, voglio dire.
1: Ma non avevano ripreso il grande Bocelli con questo disco e poi mi ci butti.
0: No, comunque il.
1: No, Leonardo, per favore. Leonardo, per favore. Però... Tu sei l'unica persona al mondo,
0: sì?
1: Guarda,
0: no,
1: cinico come
0: tantissimi.
1: Sei. Cinico come sei e giudicone come sei.
0: No, vabbè, voglio dire.
1: Che puoi dire?
0: No,
1: oh, no,
0: no,
1: ma Bocelli, ma
0: no,
1: per
0: no,
1: favore.
0: Vabbè, no, vabbè, no, che
1: ma
0: la lirica è un'altra
1: meglio.
0: Cosa. Però comunque va bene, questione di gusti da melomane, però. Sì.
2: Adesso si vivrò con
0: ho capito.
1: Allora, per fortuna che oggi il nostro direttore è in riunione quindi, non sta ascoltando tutto questo delirio. Era arrivato un messaggio.
0: Sì, perché qualcuno
1: vocale.
0: Di voi ci sta ascoltando effettivamente.
3: Ma che trasmissione raffinata oggi, più del solito.
0: Vabbè.
1: Ci teniamo a mantenere comunque una certa costanza.
0: La coerenza prima di tutto.
1: Esatto.
0: Però effettivamente si parla tanto, cioè questo era il caso di questa atleta, però voglio dire,
1: se qualcuno si fosse collegato adesso, scusa, l'atleta che purtroppo è diventata al centro di tutte le polemiche, delle discussioni, perché le è scappata durante la gara e se l'è fatta sotto.
0: Si è scappata addosso.
1: Vabbè, chi se ne frega.
0: Così.
1: Qua caso mondiale.
0: Sì, infatti. Invece si parla di bambini, tipo la cacca santa dei bambini, no?
1: Ma
0: cioè,
1: cacca
0: dire,
1: non è mai santa.
0: Che addirittura hanno degli effluvi che praticamente comincia a lacrimare, c'è cioè
1: sì,
0: un'acidità nell'aria.
1: Sì, sì, sì, tu vedi, sai come quando vai nell'isola di Vulcano,
0: sì,
1: che c'è lo zolfo che sale, lo vedi con i vostri con gli occhi che fuma verde. Questo
0: quello
1: è
0: però con i bambini è così. E effettivamente la reazione che si ha nei confronti dei bambini è completamente diversa rispetto a quella che si ha comunemente con tutti gli esseri umani che incontri.
1: Beh, ma infatti io non ho capito questa cosa. Com'è che se si caga addosso un bambino va bene, mi cago addosso io?
0: Giulio, no, fanno festa
1: addosso
0: con i bambini.
1: Bravo!
4: Oh, Pancannam style.

0: brano di Jugel. Allora, in tutto questo parlavamo di bambini, anche per un fatto molto molto bello per quanto ci riguarda.
1: Dobbiamo fare un carissimissimo saluto a Carlotta della Family, che questa mattina si è presentata in radio con la sua bimba bianca.
0: Amore,
1: e quindi la salutiamo, l'abbracciamo, l'abbiamo sbacciucchiata, l'abbiamo traumatizzata questa povera bambina. E ci ha fatto molto sorridere, vorremmo magari parlarne con voi, la differenza di reazione che le persone hanno nei confronti di un bambino.
0: È vero, perché ci sono vari casi, c'è chi che semplicemente allunga il dito, sai, si fa prendere il dito, sta zitto, non rompere le scatole.
1: Hai qualcuno che arriva, la faccia, che magari anche evitare.
0: Sì,
1: chi, e c'è
0: ci
1: chi
0: parla,
1: sta lontanissimo e la guarda, mamma com'è carina.
0: Basta, perché no, tu non ti vuoi avvicino, non ti vuoi neanche proprio veramente mettere in contatto con un bambino. Poi i bambini ti guardano con quello sguardo giudice, come per dire, in un attimo, se sorride sono felice, se si gira dall'altra parte ho fallito come adulto.
1: Come persona nella vita. Allora, se vi va, poi ce lo potete anche raccontare. Dopo magari snoccioliamo un po' anche tutte quelle che sono state le reazioni di noi qui di Radio Company, che sono tutte diversissime. Se vi va, però, il numero è il 333-2688-688. Ci potete scrivere, o meglio ancora,
0: meglio.
1: Mandare un vocale con quella che di solito è la vostra reazione di fronte a un bambino.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Sono le Cazzai con Animal, il nostro successo del presente, poco prima gli Spandau Ballet con Gold per il passato. Allora, un paio di messaggini al volo,
1: sì.
0: Ok, che riguardano le reazioni che hanno le persone di fronte ai bambini piccoli.
1: Sì, ma sono cose veramente istintive, non riesci sì. a controllarle.
0: Ciao Giulio, ciao Leo, io divento un idiota.
1: Ecco, vabbè.
0: Appena ne vedo uno parte, ciao patatino, cipollino piccolino, neanche me ne accorgo, questo no, è grave.
1: Certo, il problema è che se ne accorgono gli altri, tu vieni evitato,
0: esatto.
1: Evitata poi.
0: E poi Leo, c'è chi è come te, ciao Snack, sì. Io zero vocine, entro nel panico se un bambino mi fissa.
1: Sì, sì, no, io cerco di instaurare un rapporto quasi telepatico col bambino.
0: Cioè,
1: poi il bambino
0: vi fissate l'un l'altro.
1: Tipo supereroi.
0: Il genitore che lo porta via subito, attenzione ai maniaci, questa è la prima lezione. Le 12 da 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini, sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
4: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, come potenzialità di arricchimento e di crescita.
3: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
6: Di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Safe and Sound qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e Gianluca Pacini.
1: Allora, a parte tutti i saluti ovviamente che abbiamo fatto, ha fatto Bianca, la figlia di Carota, ha fatto il suo debutto radiofonico
0: ragazzi. Sì, stava lanciando i calendari.
1: Sì, Stella.
0: Si dava allora il merchandising, vedi, il futuro già scritto.
1: È arrivato anche questo messaggio tra i tanti: quando vedo un bambino gli sorrido, lo saluto con la mano e poi però penso, chissà cosa farà da grande, sarà un dottore, un politico, un disoccupato, un drogato. Chissà.
0: Ecco, chissà. Allora, già il fatto, sei molto carino a far già delle pressioni al bambino. Voglio dire,
1: cosa
0: deve ancora cominciare a vivere praticamente.
1: Non lo so io cosa voglio fare da grande.
0: Appunto, già subito con le aspettative. Però è quello il bello, voglio dire. Se tu continui, le persone che continuano a fare cichi cichi pici pici pici pici pici pici potrebbero lasciare dei traumi tali. Poi
1: ma
0: si portano.
1: Allora, due sono le opzioni, come tutte le persone che subiscono dei traumi da piccoli. Due sono le strade che possono percorrere.
0: Sì.
1: O una è quella di mi rincoglionisco,
0: sì.
1: Perché mi hanno traumatizzato, mi hanno tutti parlato così, mamma mia, e quindi mi sono rimbambito del tutto. L'altra strada è quella del genio premio Oscar, che vuole discostarsi completamente da tutti i rimbambiti che gli hanno parlato e l'hanno traumatizzato quando
0: certo,
1: era piccolo.
0: Certo. Comunque sono sempre due soluzioni radicali, voglio dire.
1: Sì, non ci sono vie di mezzo, mi spiace.

0: Sono gli One Republic con I Am Worried, 12 e 30 signori.
1: Noi siamo pronti per introdurvi al gioco perché tra poco si potrà vincere un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini, sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
4: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
3: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità, 08

0: 324 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
0: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Finalmente.
1: Snapbot. Che buono.
2: Parlo io se non ce l'attacco d'asma in questo momento. Allora, è il momento di giocare, quindi 50 euro in versione buono spesa in palio per voi anche oggi, grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Ovviamente questo gioco è collegato al progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ovviamente una vetrina meravigliosa, un modo per dare visibilità e soprattutto riconoscere l'importanza dei prodotti e delle grandi eccellenze del nostro territorio.
1: Ho ripreso fiato, posso darvi le informazioni e le istruzioni per giocare al gioco di oggi, ok?
2: Sì,
1: come
2: mia,
1: ogni giorno
2: che
1: basta.
2: Ripresa veloce, hai dopo visto? Essere praticamente arrampicata sui muri.
1: Ma questa è gioventù, amici, si riprende
2: in fretta. Ah, io ne ho due gioventù. Le ho sommate.
1: Sì. Basta mandarci un messaggio scritto, amici, al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Gianluca, la suspense.
2: Mamma.
1: Vedi che l'asma adesso viene comodo per dire suspense.
2: Diventa espressiva dopo un po'.
1: Va bene, seri.
2: Vai.
1: 50 euro in palio.
2: Sì.
1: Quale vino rosso strutturato è tradizionalmente usato per la cottura del brasato alla piemontese? A. Il Barbera d'Asti, B. Il Barolo o C. Il Dolcetto d'Alba?

0: con Man in Me, questo uomo che è dentro di me.
1: Tra l'altro virale ovviamente l'immagine di lui vestito in tuta da uomo ragno.
0: Non apriamo questo discorso, che devo calmare gli ormoni. lasciamo completamente stare. Anzi, festeggiamo sì, ma per qualcuno di voi che oggi è il fortunato o la fortunata che si porta a casa 50 euro. Parlavamo di brasato, del brasato alla piemontese. Qual è il vino rosso che tradizionalmente è più giusto utilizzare? La risposta corretta era la B, il Barolo.
1: Il Barolo,
0: ovviamente.
1: Il Barolo è portarsi a casa il buono spesa da 50 euro. Vai. Chiara Maria Maddalena della provincia di Vicenza.
0: Brava Chiara Maria Maddalena.
1: Sei tu e adesso ti arriverà ovviamente il messaggio che ti darà la certezza che il buono spesa è il tuo vittoria.
0: Tutti gli altri, non vi preoccupa. ci potete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Ora passiamo la parola al nostro Vittorio Ferro, al momento dei titoli principali di Company News, con in primo piano l'Europa.
4: Infatti si riparte da lì, allarme di von der Leyen, democrazia sotto attacco adesso. Allarme dunque della Presidente della Commissione Europea sulle minacce all'Unione Europea. Secondo gli Stati Uniti poi spie russe progettavano omicidi mirati sia in Europa che negli Stati Uniti. Istat frena il carrello della spesa, aumenta l'inflazione, poi l'ex Ilva, i sindacati stamane a Palazzo Chigi, ancora cronaca e sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. fai la scelta giusta.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Another, che insieme a 54 Ultra con Talk to You, successo del presente, per il passato Quarter Flash con Hard in My Heart.
1: Friends and Friends, amici e amici, ci risentiamo domani, appuntamento rinnovato dalle 11 alle 13, grazie per la compagnia a tutti quanti e soprattutto grazie a Leo e a Gianluca Pacini.
0: Grazie Giulie Pego e un grazie anticipato a Vittorio Ferro e Gidio Ferrante, pronti per l'edizione delle 13 di Company News.
1: Fate i bravi!
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao a tutti!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Stato dell'Unione, von der Leyen chiede un'Europa più indipendente e capace di reagire alle nuove sfide internazionali. Tra le priorità la difesa delle democrazie europee da disinformazione, interferenze straniere e forze anti-europee. La Presidente della Commissione ha ribadito nel suo discorso anche l'impegno sugli obiettivi climatici e sulla protezione dalle catastrofi. Annunciate nuove restrizioni all'uso dei social per bambini e adolescenti con maggiori responsabilità per le piattaforme. Sul fronte internazionale Bruxelles punta inoltre a rafforzare la partnership economica e strategica con il Canada.
6: 5 persone sono accusate dagli Stati Uniti di far parte di una rete che per conto di Mosca avrebbe cospirato e compiuto omicidi e attentati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. La cosiddetta rete RIS sarebbe il braccio dei servizi segreti russi incaricato di colpire all'estero dissidenti, disertori e nazioni percepite come alleate di Kiev. I 5 attualmente latitanti avrebbero anche reclutato persone negli USA per attività di sorveglianza e omicidi. L'FBI ha annunciato di aver sventato un attentato contro un dissidente russo a Washington.
5: Un attacco di droni russi ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, causando 5 vittime e 7 feriti. Il mezzo stava percorrendo una strada statale quando è stato colpito. Nikopol, la città industriale strategicamente posizionata di fronte a una centrale nucleare, è frequentemente soggetta a bombardamenti russi a causa della sua vicinanza appunto ai territori occupati. Nelle stesse ore un treno passeggeri in viaggio tra Kiev e Mykolaiv è stato anch'esso colpito, ma i passeggeri sono stati prontamente evacuati.
6: Almeno 11 persone, tra cui 5 bambini, sono morte a Gaza City a causa del crollo di un edificio di 6 piani. 100 persone risultano disperse o ferite. La protezione civile della striscia, gestita da Hamas, ha definito le vittime martiri e ha spiegato che l'edificio aveva subito danni strutturali a seguito di molteplici attacchi israeliani. Il cedimento è avvenuto nella notte, mentre gli abitanti dormivano. Si stima che circa 50 dei 100 palestinesi rimasti sotto le macerie siano bambini.
5: E torniamo in Italia. A Palazzo Chigi il governo ha illustrato ai sindacati una strategia in più punti per il futuro dell'ex Ilva. L'impegno prevede un percorso verso un futuro green, la prosecuzione della gara per la vendita dell'acciaieria e la tutela dei lavoratori sia dell'indotto che dell'acciaieria stessa. Le misure non si limiteranno alla cassa integrazione per cessate attività, ma includeranno anche percorsi di reindustrializzazione. Il sottosegretario alla presidenza Mantovano ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di oggi verrà discusso un decreto con specifiche misure di sostegno.
6: Ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua rispetto al più 2,9% di luglio. Lo conferma l'Istat confermando le stime preliminari. L'incremento dell'inflazione è dovuto principalmente all'impennata dei prezzi degli energetici. Tuttavia il carrello della spesa mostra una lieve flessione nella variazione tendenziale, passando da più 1% a più 0,9%. Questo rallentamento riguarda anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto.
5: Una perturbazione nord-atlantica raggiunge il centro-nord mettendo fine alla fase mite di inizio settimana. Da mercoledì 16 aumentano nubi, piogge e temporali a partire dalle regioni settentrionali. I fenomeni più intensi interesseranno inizialmente Alpi, Prealpi e Alta Pianura Padana, atteso anche un deciso calo delle temperature per l'arrivo di aria più fredda dal nord Europa.
6: Costiera amalfitana, la statale 163 è stata riaperta ieri sera verso Positano, consentendo il rientro di molti lavoratori. Sul versante della costiera amalfitana l'incendio è stato domato, ma restano alcuni focolai attivi tra Gerola e l'Alta Vico Equense, dove Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno operato tutta la notte. I vigili urbani di Vico Equense assicurano che la situazione è sotto controllo. I danni alla vegetazione, agli alberi secolari, alla fauna e alla sottobosco sono ingenti, con un elevato rischio frane con le piogge imminenti.
5: Hacker hanno sottratto dati ai clienti di Revolt utilizzando un'email istituzionale italiana compromessa. Inizialmente le richieste partite da una PEC di una prefettura non hanno destato sospetti dalla banca inglese che ha fornito i dati. Solo quando l'azienda ha verificato direttamente con l'istituzione che ha negato l'invio si è scoperto l'inganno. Sentiamo su questo Stefano Epifani, Fondazione Sostenibilità Digitale.
7: Beh sì, effettivamente sembra che Revolut, più che essere, come dire, colpevole di aver gestito male i propri sistemi informatici, è di fatto una sorta di vittima di un'operazione in cui ad essere stata davvero violata dal punto di vista dei sistemi informatici è la prefettura o comunque l'amministrazione italiana dalla quale sembra sia provenuta la posta elettronica certificata. Questo però accende i riflettori su quello che è il vero problema. Oggi la superficie di attacco è così ampia che anche gli strumenti pensati per garantire l'ufficialità delle comunicazioni possono essere violati con grande facilità. In questo caso cosa hanno fatto? Hanno preso il controllo di un indirizzo di posta elettronica ufficiale e attraverso quell'indirizzo di posta elettronica ufficiale hanno mandato una comunicazione che diventa quindi una comunicazione sostanzialmente certificata ad un attore che in buona fede ha, magari senza fare eccessivi controlli, ma d'altro canto l'indirizzo era un indirizzo apparentemente sicuro, fatto quello che gli veniva chiesto, cioè consegnare questi dati.
5: La banca dice che i fondi dei clienti non sono stati toccati.
7: Il vero obiettivo non è tanto con questo tipo di attacco toccare i fondi dei clienti, quanto piuttosto ottenere i dati dei clienti, i numeri degli IBAN, le fotografie, gli estremi dei documenti, perché queste informazioni sono molto preziose in un contesto in cui si può, disponendone, duplicare l'identità di un utente e di conseguenza agire in nome e per conto di quell'utente perpetrando truffe.
6: Lo sport, dopo l'esordio in Champions League è il turno dell'Europa League. Oggi e domani scenderanno in campo tutte 36 le squadre partecipanti. L'Italia punta su Juventus e Milan, entrambe fuori dalla Champions per la prima volta dopo 35 anni. I rossoneri affrontano subito un impegno difficile contro il Benfica. La Juventus invece esordirà in casa contro gli olandesi del NEC Nijmegen in un match sulla carta più agevole. Intanto in Serie A il Bologna esonera Tedesco, arriva Palladino.
5: Il meteo nel pomeriggio, alternanza fra sole e nuvole al nord e sull'estremo sud, mentre le altre zone rimarranno baciate dal sole, possibili rovesci isolati e temporali sulle Alpi, la pianura piemontese, il versante ionico della Calabria e la Sicilia orientale. In serata rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, sono previsti su Alpi e pianure circostanti di Piemonte, Lombardia e Veneto. Temperature massime in calo nelle zone alpine, ma aumenteranno in Emilia e sulle regioni adriatiche.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Dai, parliamoci d'amore. Ah, quanto sei bello.
1: Sì.
0: Quanto sei bello.
1: Ma questo non è parlare d'amore.
0: Quanto sei bello. Preferisci che ti dica ti amo?
1: No. Beh. Gianluca Pacini in regia.
0: Sì, c'è Gianluca Pacini oggi, buongiorno.
2: Io... Ciao cuoricini.
0: Chi sono io?
1: Non lo so. Te lo ricordi?
0: Chi vuoi? No.
1: Mettiamo
0: tu
1: una
0: pensa,
1: sigla.
0: Ti alzi una mattina
1: e
0: non ti ricordi chi sei. Pensa che bello. Va
1: là
0: bene.
1: Purtroppo è un problema più grave.
0: Sì. Buongiorno,

0: Allora, il programma basato sulla demenza totale è arrivato, ragazzi.
1: Esci dal supermercato e non ti ricordi più dove hai messo la mano.
0: Hai visto che bella cosa stamattina, fra parentesi?
1: Cosa?
0: Nel senso che c'è Carlotta che gira per la radio, insomma, e ci ha portato...
1: Bianca.
0: Ma gli ho chiesto, scusa, ma Bernie?
1: Dov'è? Questa è per pochi, per quelli che l'hanno visto il cartone.
0: Siete
1: animato.
0: Mai stati nella terra dei canguri? Andiamo avanti con tutte queste cagate per tutto quanto il giorno. Però, insomma, vedere dei bambini piccoli all'interno della radio ci fa ricorda che stiamo diventando grandi.
1: Non eravamo più abituati. No.
0: Beh, perché io e te no, ormai abbiamo già da alzarsi alle 5 di mattina. Mosso cazzi tuoi. Scusate.
1: Allora, noi invece siamo pronti anche oggi a lanciare un argomento. Stefano Conte, Daniele Belli, c'è Gianluca Pascini e giriamo la ruota. Sì.
0: Chi sono io?
1: Non lo so.
2: Secondo.
0: Chi sei tu?
1: Non lo so, non mi ricordo. Ma ogni tanto questa.
0: Allora, tema inflazione.
1: Sì.
0: Nel senso che avevamo già affrontato questa questione, nel senso che avevamo fatto una puntata dove avevamo parlato del prezzo dello spritz.
1: Sì.
0: Fino a che livello lo spritz siete disposti a, diciamo, lo pagate senza farvi girare i maroni. Oggi facciamo lo spin-off perché ce l'avete chiesto in tantissimi e se guardate qui vedete tutti i commenti della gente che ce lo chiede, che stanno scorrendo
1: sul
0: tablet.
1: Poi non so se lo vedono anche loro.
0: Di fare la stessa cosa con probabilmente quella che è la terza, secondo me, bevanda più richiesta.
1: Sì.
0: Perché prima, secondo me, a pari merito si mettono la birra e il prosecco.
1: Birra, prosecco.
0: Ma come terzo in classifica, secondo me, ci sta il gin tonic.
1: Certo.
0: Quindi, siccome il prezzo del gin tonic anche
1: è schizzato
0: lui
1: alle stelle.
0: È schizzato alle stelle, poi ha mille varianti, perché se prendi quello col gin con cui potresti anche, come dire, rabboccare l'olio della macchina,
1: ha un prezzo.
0: Se prendi il gin premium, invece ha un prezzo decisamente più alto. Poi dopo ci mettono anche le cose galleggianti sopra, decorative, costa ancora di più.
1: Sì.
0: Quindi, se ordinate un gin tonic, qual è la cifra secondo voi onesta e fino a quale massimo siete arrivati? E la cosa vi ha magari fatto
1: dov'è?
0: Girare
1: perché poi qual è la cifra che incomincia già a farvi girare le balle?
0: Esatto. 333-2688-688.
3: Company. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: una bottiglietta praticamente di gin, scusami, una bottiglietta di tonica,
1: sì,
0: e un due dita di gin, perché quelle sono, sì, quelle che ti mettono più chili di ghiaccio, ma quello c'è un motivo.
1: Ma il ghiaccio, non è importante.
0: Il ghiaccio è importante perché fa sì che più ne metti nel bicchiere, meno velocemente si scioglie.
1: Esatto.
0: Quindi sappiate che il bicchiere pieno è fatto apposta perché non si sciolga velocemente il ghiaccio, in modo che lo bevi freddo. Però una bottiglietta di tonica, qual è il prezzo massimo secondo voi? Prima che vi girano le valli, considerando, esatto, magari il premium, perché se consideri il gin quello che...
1: Ma se siete degli esperti, magari ci potete dire. Io di solito lo bevo col gin Pinco Pallo, col Chimwoins o col Vukuz, e di solito e mi va bene al massimo pagarlo tot. Aggiungeteci se volete quella volta che avete speso una cifra folle. E ci piace fare la classifica anche di chi ha speso di più per... Scusa, 48 diviso 2 quanto fa?
0: Abbiamo pagato 24 euro.
1: 20, tu sei, abbiamo già un benchmark, ragazzi. 24 euro per un gin tonic a Ibiza. Vedete un po' voi. 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mirkomi con le ossa rotte qui su Radio Company. Questo è il Belli Conte 4.0, sì. Tema alcolico oggi, quindi attenzione, c'è il parental advisor explicit drink.
1: Allora, c'è qualcuno che scrive: ciao, premetto che non bevo quasi mai, ma la cifra onesta per me, parliamo di gin tonic, perché dello spritz abbiamo già parlato, quindi per me, per il gin tonic sarebbe 6 euro, quando arrivi a 10 già mi girano.
0: Ah, vedi. Quindi 6/10.
1: Questo
0: abbiamo
1: è Ettore
0: messo.
1: Che ci ha risposto. Lui dice 6/10 già incomincia a essere irritato.
0: Ok, ma qui siamo con un premium, Ettore, oppure
1: siamo con
0: un basical? Sì, dai, 10 con un premium, assolutamente. Sì.
1: Qualità premium.
0: Secondo me anche con 6 si può fare col premium. Sì. Poi dopo magari il barista non ci margina quello che vorrebbe. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io l'ultimo gin tonic che ho preso l'ho preso giusto sabato sera.
1: Ok.
2: E l'ho pagato 10 euro. Per la qualità del prodotto, probabilmente ne avrei dati massimo 6-7. Quello che ho pagato di più in assoluto l'ho pagato quest'estate in un locale al mare, non faccio nomi, ma ero a Jesolo e l'ho pagato 14 euro, però li ha valsi tutti, era veramente buono, quindi se è buono e merita, ma i 14-15 euro li pago volentieri.
0: 14?
2: Tanto, voglio dire, se ne devi bere uno fatto bene, va bene.
0: 14 fatto con amore ci sta, piuttosto che 10 fatto di me. Chiaro, no? Non so se mi sono spiegato.
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Tu che sei un estimatore, Stefano Conte, del gin tonic, sei d'accordo?
1: Incomincio un po' a irritarmi su determinate cifre.
0: Ma sei già irritato comunque.
1: Se mi annovi, su determinate cifre mi irrito, perché faccio sempre la considerazione che un'ottima bottiglia presa.
0: Quanto costa una buona bottiglia presa? 40 euro?
1: Dipende. Ci sono secondo me dei gin sopravvalutati che arrivano addirittura a 50-60 euro.
0: Ok.
1: Ce ne sono altri che trovi tranquillamente a 30-35 euro ed è un ottimo. E nel momento in cui prendi una bottiglia di gin e prendi la tonica per conto tuo, il ghiaccio non so quanto ti possa costare, a casa, se te lo fai.
0: Sì, certo, se te lo fai.
1: Prova a farti un calcolo di quanti gin ti fai con una bottiglia.
0: Certo. Allora, attenzione, perché adesso abbiamo la nostra teleweb radio novela. Nostra Samantha non è lassù che aggiusta TV, ma oggi abbiamo una puntata speciale Samantha and Family Dr. House Edition. Perché?
3: Ciao belli e Conte. Io per un prezzo di gin tonic ci starei per 4-5 euro.
1: Capito.
0: Quindi siamo basici.
1: Lei è basica.
0: Ma tu ti domanderai:
1: perché la puntata è dottor Hausiana?
0: Esatto, vuoi spiegare tu?
1: Perché ci è arrivata una fotografia di Samantha.
0: Esatto.
1: In Family, non so se ci sia la famiglia, dove è seduta.
0: Qualcuno l'avrà fatta sta foto. Lei c'ha il telefono in mano.
1: In un letto d'ospedale. Allora ci siamo preoccupati, ha detto che è successo. È stata visitata dal dottor House, abbiamo detto operazione di quelle importanti. No, si è tolta il dente del giudizio con anestesia totale.
0: Anche perché escludiamo il fatto. Scusa. Allora, vista la foto, escludiamo il fatto che abbia partorito. Scusiamo il fatto che abbia partorito, perché ieri abbiamo scoperto, ci ha detto se avessi un figlio. Invece oggi. E invece, ma perché, scusa, andare in ospedale, farsi ricoverare, anestesia totale?
1: Perché magari sei una persona sensibile.

0: Lo stile, la classe e l'eleganza molto, da Parigi molto. A New York, passando per Boyon.
1: Ah, salutiamo gli amici di Boyon, dove allora, la settimana prossima, vi ricordo, inizia la famosissima Boyon Fashion Week.
0: Allora.

0: Ora c'è qualcuno che scrive.
1: Tutti medici, attenzione, abbiamo un bel po' di consulenti doc, tutti dottor House.
0: Allora, ciao amici del Belliconte. Sì, si può avere ed andare in ospedale a fare un'anestesia totale per togliere, perché magari, e stiamo parlando del dente del giudizio, perché magari in posizione strana, come orizzontale, dove il dentista non può e non se la sente perché è troppo vicino alla gengiva, ai nervi. Richiede supporto del chirurgo, come dovrò fare io, Michele da Belluno, che appunto ha questo problema. Poi c'è qualcuno che scrive, ciao ragazzi, certo, 2 giorni in ospedale per estrazione dente del giudizio con radici particolarmente uncinate e pericolose.
1: Qui abbiamo dei termini tecnici che mi fanno venire già i brividi soltanto a sentirli nominare.
0: Uncinato, cioè già
1: mi... Sì, il termine uncinato un po' mi agita, perché la nostra Samantha, per chi non avesse seguito, insomma, è andata in ospedale per farsi sistemare dente del giudizio e ci ha mandato addirittura la foto e ci sta ascoltando dalla corsia di non sappiamo quale ospedale.
0: Allora, tonica 2,50.
1: Scusa, torniamo in tonico, vuoi dire.
0: Tonica 2,50 euro.
1: Ok.
0: Gin 4,50?
1: Va bene.
0: Starci, ok. Ghiaccio e limone, patatini gratis, 8 euro può andare. Ciao da Stella.
1: Ma vabbè, dai, ci può stare. Stella, sì, metti che c'è anche qualcosina da smangiucchiare, può essere normale. Poi
0: c'è qualcuno che dice: ciao ragazzi, io sono andato, aspetta perché l'avevo letto qua prima.
1: Sì.
0: Secondo me sui 12 ho pagato un gin tonic con la Muerte 16, follia. Ecco, quando mi chiedevi le bottiglie
1: sopravvalutate,
0: la Muerte è una di quelle che
1: tu lo bevi con la Muerte?
0: Ci sono 6 tipi di bottiglia, 6 colori addirittura. Mi sembra che adesso ci siano l'edizione premium, vado a memoria, sono 8 in tutto.
1: Ok, sei preparatissimo.
0: C'è il colore nero, c'è il colore bianco, arancione, insomma, a seconda del gusto.
1: Prova a pensare.
0: Costano particolarmente.
1: Prova a pensare magari una marca che conosci, ok, e che magari è sottovalutata, e quindi se magari andate e vi capita di ordinare un gin tonic, magari c'è un brand che è un po' sottovalutato e quindi magari bevete un buon gin, pensaci.
0: Ma ce ne sono anche di artigianali buonissimi, infatti anche tra l'altro in Veneto, di gente che sono andato a trovare, molto bravo.
1: Sei il solito alcolizzato. Mandategli una cassa, dai, così è contento.

0: Siamo elegantoni oggi, in questa giornata. Proprio il disco giusto per sorseggiare un gin tonic. Qual è la cifra, secondo voi, giusta quando andate in un locale, in un bar, in un ristorante, in un cocktail bar, in una discoteca, insomma, al beach club, per cioè la cifra giusta di un gin tonic, magari premium. Ok, questo vogliamo sapere. E quanto al massimo l'avete pagato? 3332688688. Salutiamo un amico che ci scrive in questo momento, che si chiama Massimo.
1: Che va fuori tema.
0: Esatto, che va fuori tema, però ci manda un po' a cagare, quindi per questo ci piace. Prosecco 4 euro alla faccia vostra. E se siete poveri, poveri! Statevene a casa vostra.
2: Radio Company.
0: Bravo Massimo!
2: Belli Conte Show 4.0. Spot!
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: attenzione perché qui abbiamo opinioni di vario tipo. Ciao, secondo noi un buon gin tonic potrebbe costare 12-15 euro, quindi ci stiamo alzando, eh?
1: Sì. Poi è ovvio che ci sono persone che considerano anche la location dove vai a prenderlo, ma sul fatto della location l'avevamo già detto.
0: Sì, sì, è
1: vero. Al di là del fatto che magari tu prenda ovviamente un gin tonic piuttosto che un'acqua, piuttosto che un caffè a Venezia,
0: certo,
1: Piazza San Marco, è ovvio che il prezzo è diverso, però diciamo nella media, perché stiamo cercando la media, perché io ti ho detto il prezzo che ho pagato nella nota, sì, location, e là paghi il posto.
0: Lì paghi il posto. Sentiamo questa nostra amica.
2: Ciao a tutti. Premesso che non avendo un locale è un po' difficile capire quanto è il margine, ovvio che se consideri solo i costi lo dovresti vendere a 3 euro, però bisogna considerare l'affitto, dove sei, la location, tante tante cose. Quindi personalmente ci sono momenti in cui ho speso 25 euro per un gin tonic, vedi a Venezia, sei lì, fai weekend, figo, non pensi a niente. E poi ci sono altre volte, tipo l'ultimo weekend in Trentino, che mi chiedevano 14 euro per un gin tonic e il mojito costava 8 euro. Io dico, cazzo, no, non posso dirlo. Il gin tonic alla fine apri la bottiglia ed è fatto, mentre il mojito devi comunque preparare, pestare, eccetera, eccetera. Allora là no, non ci sta. E allora cosa ho fatto? Mi porto la mia scorta di gin in zaino, frigo, e poi mi compro la tonica col ghiaccio in spiaggia e mi bevo il mio gin tonic. Bello. Un po' pezzente. Sì, però anche spendere tanto di più non ha senso.
0: Però scusa,
2: poi se invece vai in centro a Trieste trovi anche chi te lo vende a 4 euro, 5 euro, ovviamente quello più scrauso dei scrausi.
0: Okay. Però non è male come soluzione, Tata, porti da casa. E diciamo che una roba analoga ce la suggeriscono anche Diletta e Roberto, che dicono abbiamo iniziato a farci l'aperitivo a casa. E
1: hai
0: tanti
1: capito?
0: Saluti e baci. E viva l'aperitivo ignorante!
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Allora, anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola, per entrare nel club degli ignoranti, non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata.
0: Vuoi che faccia un esempio?
1: Fammi un esempio.
0: Se la parola fosse ginepro.
1: Ah, beh.
0: O ginepro.
1: O ginepro.
0: O ginepro. Lo ginepro, la ginepro, le ginepro. Dicesi ginepro. 333-2688-688, la parola con cui giochiamo oggi sembrerebbe proprio essere ginepro in palio, una tessera del club degli ignoranti, insomma ricreate il significato della parola odierna che per l'appunto è proprio ginepro. Radio.

0: attenzione, perché ci sono due cose che come al solito devo ricordare. La prima è di non spezzare in due la parola, sì, perché non si può fare. Mm-hmm. E la seconda cosa è attenzione, perché siete moltissimi che state finendo sul ginecologo. E sapete che quando siete in tanti che mi fate la stessa definizione, vi taglio. Allora, Ginepra invece è l'assistente del ginecologo, per
1: giusto per far capire cosa intendevi. Poi? Dove vai?
0: Mi fermo qui, per il momento mi fermo qui.
2: Ginepro, l'organo femminile della professionista. Ciao Renato.
3: È la versione pro del mio amico Gino.
4: Ginepro è l'associazione a favore del gin.
1: Interessante.
0: E poi c'è qualcuno che scrive: il ginepro è una razza di cane dal fiuto incredibile.
1: 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è ginepro.

0: Ginepro, prego.
1: Allora, Ginepro, versione aromatica degli exogini.
0: Giustamente. Poi, vai,
1: poi c'è qualcuno che dice Ginepro, non è altro che la specialista in ginecologia di secondo livello. Poi c'è qualcuno che scrive: ciao, Ginepro è una fotocamera per attori hard, non voglio dire dove la vuole posizionare.
2: Sentiamo, Ginepro è il nuovo carburante ecologico per combattere il caro vita del caro carburanti. Ciao da Leo.
3: La Nokia, nota marca di cellulare di un tempo, ha lanciato il nuovo Ginepro.
0: Però. Interessante come modello. Bene, allora attenzione, perché dobbiamo decidere il vincitore, quindi ci ritroviamo tra pochissimo. Yeah!

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Lo ricordi? È stato un trend che è andato molto molto molto di moda qualche mese fa. Turn all the lights off, Cato featuring Jones.
1: Siamo arrivati alla premiazione per l'amica di oggi che vince, che ha mandato questo messaggio qui.
0: Prego.
2: Il NEPRO è l'associazione a favore del gin.
0: Oh, e noi siamo tutti quanti favorevoli.
1: Raffaella.
0: A Raffaella arriverà la tessera del club degli ignoranti e a Raffaella dedichiamo il cancan di oggi.
1: Ciao.
0: E con questa musica meravigliosa vi diamo appuntamento. Beh, Stefano Conte tornerà dopo e il Belli Conte 4.0 invece vi dà appuntamento a domani. Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini, a domani. 2-3
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: la mia canzone preferita del momento.
1: Molto
0: eh?
1: Bella.
0: Si chiama Ring My Bell, alle 14:06, amici, buon pomeriggio a tutti quanti, oh. Siamo pronti?
1: Quanti bell abbiamo ringato da piccoli?
0: Io no, zero, io non ero una persona appassionata di bella.
1: Non andavi a suonare i campanelli?
0: Assolutamente no, io, io entravo direttamente nelle case, sono sempre stato molto bravo in questo.
1: Arrobao!

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon mercoledì, ci siamo in questo 16 di settembre. Tra l'altro ce lo siamo detti in interfono, è fuori Company oggi.
2: Fuori Company, ragazzi, oggi abbiamo bisogno veramente di tante canzoni, perché una di queste sicuramente andrà in onda per circa 20 secondi.
3: Sì.
2: Soltanto canzoni imbarazzanti. Tra l'altro io mi sono dimenticato di dire una cosa, perché io conosco la persona che sta dietro al progetto Disco Mesopotamia.
1: Ah.
2: Tra l'altro ho scoperto essere dalle parti di Rovigo, da quelle parti
1: grazie.
2: Lì. E quindi ho detto, ma perché non possiamo portarlo in radio? Contattarlo, sì.
1: Potremmo, così organizziamo un hospitation.
2: Disco Mesopotamia, cercatelo su Instagram, su YouTube.
1: Sì, è il produttore di Arrea in Romea e tutte le altre.
2: Esatto, di canzoni molto molto divertenti che hanno a che fare soprattutto con, diciamo, le regioni Veneto e anche Friuli, Venezia Giulia, insomma.
1: Ha preso in giro i friulani?
2: Sì, vabbè.
1: Allora non viene più.
2: Soprattutto quelli della Carnia.
1: Non viene
2: detto.
1: Più.
2: Sì, sì. Salutiamo tutti i carnici all'ascolto e non carnici, anche quelli di Alberobello che magari si trovano dalle
1: cosa
2: nostre parti.
1: Cosa c'entra Alberobello adesso?
2: Che uno
1: buon pomeriggio Gio, comunque.
2: Buon pomeriggio anche a te, Chicco. Buon pomeriggio a tutti voi. Appunto i pischelli fino alle 16 insieme. 333-2688-688. Tra poco fuori Company. Ma intanto Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: la sua Flamenco Paranoia è solo l'inizio dei Pischelli. E il mercoledì iniziamo alla grande con il Fuori Company.
1: Ehi, Titino curioso.
0: Ho sputato un polmone e non hai schiacciato play nel momento
2: vabbè,
0: giusto.
2: Non importa, noi creiamo sempre quel momento di buchino, di imbarazzino, che va bene così,
0: che fa
2: quel
0: va bene. Benvenuti all'interno del Fuori Company, sì. L'appuntamento dei Pischelli unofficial, direi, sì, non è una cosa ufficiale, non è neanche
2: che
0: autorizzato,
2: che non è unofficial, che qualcuno poi magari sbaglia a dirlo, no, è successo a me, hai detto unofficial, vabbè, non importa.
0: Allora, appuntamento non autorizzato dalla direzione, non autorizzato dall'ufficio musica, ma diamo la possibilità a te che stai dall'altra parte,
2: bravo,
0: di scegliere una canzone dal dubbio significato molto trash che manderemo in onda per 20 minuti. Ma come si fa a partecipare?
2: Mi raccomando, attirate la nostra attenzione, dovete mandare un messaggio al 333-2688-688 in cui ci indicate o il titolo della canzone o magari ci mandate direttamente il link da YouTube, eccetera eccetera. Noi ovviamente ascolteremo tutte le proposte e poi soltanto una vincerà il premio dell'imbarazzo per questo mercoledì 16 di settembre.
0: Siamo in un mondo incredibile in questo periodo,
2: esatto,
0: che grazie all'intelligenza artificiale abbiamo una marea di materiale.
2: Però l'obiettivo è sempre quello, proporci una canzone che magari voi conoscete, che vi fa ridere, che proponete magari quando siete in gruppo, quindi è quello l'obiettivo, cercare di farci conoscere queste chicche anche a noi, dai.
0: Anche perché noi la utilizziamo poi come sveglia,
2: O come compagni disca la prossima settimana, dipende dai punti di vista. Fabio, noi ovviamente ti vogliamo bene, sappiamo che tu sei il primo sponsor di questo grande momento.
3: Ciao carissimo.
2: 333-2688-688, quale canzone dal dubbio significato è sicuramente molto imbarazzante ascolteremo oggi?
4: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
14: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
15: anche senza gridare.
14: La radio rende
13: famosi. Occhio, anzi orecchio.
16: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
3: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
17: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
3: Radio Company Summer Tour 2026.
17: Il tuo evento e la nostra passione
3: per un'estate perfetta.

0: Joel Corry con Whisper su Radio Company. 14:20 è stata una scelta molto difficile, perché
1: molto.
0: Più vanno avanti le settimane,
1: sì,
0: più c'è il rischio che magari arrivino molte canzoni che già sono memorabili ma che abbiamo già messo.
1: Allora,
0: ma c'è una novità.
1: Allora, in questo caso non è una novità, no. Si parla di un pezzo veramente di circa...
0: novità per noi.
1: No, novità per noi, certo. Allora ti dico soltanto che la pagina YouTube si chiama Napoli Music Enzo De Vito.
0: Oh,
1: intanto
0: no.
1: Che è giusto ricordare. Comunque, video di 11 anni fa, canzone che è praticamente ha più di 10 anni.
0: Sacchetto del vomito pronto.
1: Ve la ricordate? La canzone di Luca Sarracino,
0: no,
1: ed Elvira Visone con Mi hai rotto il cuore.
0: Ma chi ha scelto sta porcata?
1: Si chiama Francesca, quella che ha scelto la canzone.
0: Maledetta
1: di oggi. Posso
0: Francesca.
1: Dire grandissima hit, grandissima hit.
0: Dall'inizio proprio.
1: Allora vado un po' avanti.
0: Sì, perché la parte bella è quando canta lui.
2: Voglio i fiori anche una torta. Questa parte sulla faccia, questo riso di mestiere. Non venire troppo tardi.
0: Canta meglio di qualcuno comunque. Di molti, tra l'altro.
1: Sei in palestra, vedi che sei napoletano.
0: E mi piace la Nutella. E poi arriva lui.
1: Ecco,
0: vai.

0: Che bella, un po' di Napoli in questa radio.
1: Bentornati su Radio Napoli.
0: Oh, veramente bella. Luca Sarracino con Elvira Visone, Mi hai rotto il cuore. Canzone che tra l'altro ottenne anche un discreto successo a Napoli e provincia 10 anni fa, più di 10 anni fa.
1: Diciamo canzone che ha dato ispirazione poi alle Bambole di Pezza.
0: Bravissimo.
1: Mi hai rotto il
0: esatto. Esatto. Bene, dobbiamo ringraziare ovviamente anche uno sponsor che ritorna e che accompagna il Fuori Company.
1: Sponsor che ha un nome bello preciso ed è...
2: Sei stanco di...
1: Di cosa? Ma l'hai scoperto il nuovo prodotto?
2: Quale?
0: Quale?
1: Questo.
2: Hai voglia di vacanza e non sai dove andare? Prova anche tu a...
1: A cosa?
2: Devi finirla tu la frase.
1: Uno spot inizia e poi finisce.
2: Ma tu devi finirlo.
1: Ok. Adesso.
2: Sei stanco? Vuoi anche tu riprendere in mano la tua vita? Inizia a fare...
1: Sesso.
2: No!
1: No!
2: No.
0: Oh, se volete comprare anche voi questo è disponibile
1: è
0: in tutti gli scaffali di un noto. Allora, abbiamo 3 dischi. Il nostro Millennium Mix si parte subito con Francesca Michelin, Car Brave, Fabi Fibra, Fotografia.
3: Millennium Mix, i successi del

0: Shaggy.
1: Davvero?
0: E lui fa questa voce bellissima. È molto
1: bravo.
0: Inizierà
1: molto
0: a fare
1: bravo, E poi inizia a cantare anche tu, Angel, ho capito.
0: Messa bombastica, anche se vuoi, però va bene. Era Angel, poco prima Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber, Despacito, la versione remix. E siamo partiti con l'italianissima Fotografia, Carl Brave, Federica.
1: Federica.
0: Meglio Federica che quello che hai detto tu l'ultima volta. Francesca Michelin e Fabri Fibra.
1: Vabbè, possiamo anche dire Francesca Toffanin, no, che salutiamo ogni tanto. Che cavolo ce ne frega. Comunque, alla fine lei è un bel pezzo da 90, quindi tanto vale salutarla. Allora, ad ogni modo, due chiamate per il comp'anniversario già belle che prenotate. Quindi ci risentiamo tra poco con le sorprese che faremo a qualcuno o a qualcuna.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 3.

0: 1984. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
2: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area, con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, prima chiamata del companiversario. Dall'altra parte abbiamo
1: Michele.
0: Michele sta.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai, Michele? Come va?
2: Alla grande,
0: che esagerazione.
1: Sì, che tra l'altro poco fa ha risposto al telefono con hello.
0: Ho detto, e Michele è completamente ubriaco. Ho detto,
1: sì,
0: mi piace.
1: Sono le 14.40 e sei completamente andato.
0: Michele,
2: siamo in Veneto comunque.
0: Devi calmare subito alle 4. Senti, sei al lavoro, che lavoro fai?
2: Pronto?
0: Che lavoro fai? Mi senti? Abbiamo perso Michele?
1: È andato anche Michele.
0: Pronto, Michele? Ma aspetta, la miseriaccia, Michele, che è successo? Aspetta che proviamo subito a richiamarlo.
1: Dai, Michele, sono più bello, stavo quasi per leggerti il messaggio.
0: Dai, Michele, veramente. Michele, allora, senti, se sei ubriaco, tienitele per te queste ubriacature che poi non rispondi più al telefono.
1: Non sei più capace né di intendere né di rispondere.
0: Allora, dai, abbiamo un bellissimo messaggio per te, anche perché oggi sappiamo che succede una cosa bella, cioè...
2: È proprio quel giorno del mio compleanno.
0: E allora auguri! Grande, tanti auguri di buon compleanno, Michele, da tutta Radio Company, ma anche da chi ti dice questa bella cosa.
1: Quest'anno festeggi 40 anni, non so se rendo. Sì. Per di più, da sposo novello. Anche
2: certo.
1: Un po' di rima,
0: quanto è bello rovinarsi la vita nel 2026 con Michele.
1: Sposato quando?
2: Settimana scorsa.
0: Cosa?
1: È settembre, è uscito dalla zona rossa di agosto.
0: Che poi di solito tipo la gente non si lascia a settembre.
1: C'è chi ribalta la situazione, sì, però va bene. Direi che erano necessari degli auguri speciali. Buon compleanno dalla tua sorella preferita, dal tuo nipotino Alessandro e da quel santo di Stefano, un bacione firmato Giada. Quel santo di Stefano perché?
2: Chi è il marito di mia sorella.
0: Ah, pensavo fosse il marito.
1: Benedetto,
0: va bene. Tanti auguri, mi raccomando, festeggia per bene, viaggio di nozze, quindi non lo fate?
1: Oh sì.
2: Non abbiamo ancora deciso, non c'è tempo.
0: Vabbè, praticamente
2: tutta la vita, no?
0: Fanno parte un po' della pancia del popolo, manco loro c'hanno i soldi. Capiamo perfettamente.
1: Capiamo perfettamente. Già speso 1 miliardo di euro per il matrimonio.
0: Esatto. Dai, tanti auguri ancora e mi raccomando, buon lavoro. Ciao Michele.
1: Ciao.
2: Grazie ragazzi.

0: Che va proprio così, everybody. Martin Solveig qui su Radio Company, 14:48. Seconda telefonata del comp'anniversario confermata anche oggi. Dall'altra parte c'è Diletta.
1: Ciao Diletta, benvenuta.
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao, ciao Diletta, allora come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Allora sappiamo. Grazie. Niente, figurati, sappiamo che sei in riunione, hai pochissimo tempo, quindi stai lavorando.
0: Sei scappato fuori con la scusa del dover andare in bagno.
1: Appunto, però abbiamo un piccolo messaggio per te, perché sappiamo che oggi succede una cosa molto molto bella, ovvero.
2: Ovvero compio gli anni.
1: Grandissima Diletta, amore di mamma. Auguri. Allora, tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, cioè Pischelli, ma anche da tutta Radio Company. E ti dicono a una grande amica: entri anche tu negli ENTA, guarda dove sei arrivata e cosa hai fatto negli ultimi mesi. Sono davvero orgoglioso di te. Mai arrendersi e, come diciamo sempre, spingere sempre. Ne abbiamo passate tante insieme e spero di passarne ancora, amicona mia col cuore. Ti mando un abbraccio e un bacio, il tuo amicone Forte. PS, questo weekend paghi davvero, ovviamente. Beh, sì, mi pare giusto.
0: Non è una richiesta, è un giusto. Ordine proprio.
2: Dai, è un ordine.
1: Dai, allora, super dilettona, tanti auguri, mi raccomando, divertiti, festeggia col Forli e festeggia con tutte le persone che ti vogliono bene, ok?
2: Va benissimo, grazie mille.
0: Ciao Diletta, ora torna in riunione, va
1: dai,
0: bene?
1: Ora sì. Puoi dire, scusatemi, l'ho fatta un po' grossa, ci ho voluto un po' di tempo, ma non riuscivo a farla uscire, ok? Ciao Diletta. Ciao.

0: Sabaton con You and I, Me and You.
1: Tu e me, io e te, tu e me, tu e l'altro. Esatto, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Arrivati praticamente quasi alla fine della prima ora. Tra poco però abbiamo bisogno di voi, quindi mi raccomando, rimanete lì, sedetevi, state belli che comodi, perché tra poco torniamo.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Brunone nazionale, Bruno Mars con On My Soul su Radio Company.
1: Le 4 e 15 minuti. No, al contrario,
2: Radio Company Time.
0: Non ho capito che ore sono, scusa.
1: Va bene così.
3: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Oggi Manu Ciao con Viajando por el Mundo su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. I Pischelli fino alle 16 insieme. Oggi abbiamo bisogno di uno di quei giochi, di quei games completamente stupidi, ma che vi faranno passare quest'ora come la cosa più veloce del mondo. Per esempio,
1: chiudiamo gli occhi tutti insieme. Vai, se state guidando, non fatelo, okay? Allora, c'è questa situazione. Devi difenderti nel cuore della notte perché vieni attaccato da qualcuno o da qualcosa, entità, fantasmi, zombie, quello che volete. Ti puoi difendere soltanto con un oggetto che hai sul comodino, va bene, comodino di destra o comodino di sinistra.
0: A seconda di dove è il comodino.
1: Un dimmi che cos'hai sul comodino senza dirmi che cos'hai sul comodino.
0: Però è importante, cioè vi attaccano durante la notte qualcuno, qualcosa, un'entità paranormale, eccetera, eccetera. Potete difendervi soltanto con il primo oggetto
1: che avete sul comodino,
0: che siete sicuri di prendere durante la notte, ok? Con il quale appunto in questo caso dovrete difendervi.
1: Io ho un libro.
0: E il mio, io c'ho, non ho il comodino io. Porca miseria, io sono già morto in partenza.
1: Io ho un libro che hai letto anche tu, sono l'istituto di Stephen King.
0: Molto bello, bello grosso
1: 400-500 pagine.
0: Il suo lo fa in un certo senso. No, io potrei difendermi con l'iPad, lo tengo, ho il comodino tipo sopra la testa e quindi
1: voglio
0: potrei
1: vedere
0: in un certo
1: se
0: senso
1: lo spacchi addosso qualcuno lo con quel che costa.
0: E dico vabbè dai, uccidimi, però l'iPad non lo voglio sacrificare. 333-2688-688, vi attaccano durante la notte, potete difendervi soltanto con quell'oggetto che siete sicuri di prendere dal vostro comodino.

0: La sua Nice to Meet You su Radio Company. C'è una situazione quasi apocalittica. Vi attaccano nella notte, non sai cosa, non sai chi, ma puoi difenderti con il primo oggetto che sei sicuro di riuscire a prendere da uno dei tuoi comodini.
1: Esatto, io saluto tutti quegli malati e quelle malate di sesso che ovviamente ascoltano questa trasmissione, perché non avevamo dubbi.
0: Lubrificanti,
1: arrivassero tutti quei messaggi, pisselloni. Però alcuni sono fatto molto ridere, perché poi, per esempio, che cavolo ne so, magari uno si difende veramente con una mazza da baseball di nera, cioè voglio dire.
0: Sì, ma è un po' gommosa, fa
1: Vabbè, ho capito, però se ti arriva uno schiaffo fa male. Dai, allora,
0: velocemente. Ciao Pischelli, io mi potrei difendere con la lampada touch e credo che gli farei parecchio male.
1: Beh, allora, io credo che William al momento vincerebbe su tutti, perché direbbe la mia gamba finta, protesi bionica, che detto così ha anche un nome di fantascientifico, protesi bionica.
0: Bello però,
1: Dai, 333-2688-688, dovete difendervi, vi attaccano durante la notte un'entità paranormale, un uomo, una donna, qualsiasi cosa, un animale.
0: Un ladro.
1: Una capra, perché le capre fanno certe cose.
0: Si picchiano gli animali.
1: Certo, però è una capra cattiva, il gabron, il capron. Dovete difendervi con quell'oggetto che siete sicuri di prendere dal vostro comodino. Qual è?
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
16: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio, le 15:20 all'interno dei Pischelli. Oggi parliamo di cose che potrebbero accadere durante la notte, ma soprattutto di oggetti con i quali potreste difendervi, parlando diciamo nello specifico quell'oggetto che avete subito diciamo nel
1: a
0: vostro comodino,
1: di
0: ma deve essere quell'oggetto che siete sicuri di riuscire a prendere nel sonno.
1: In
0: attenzione,
1: velocità,
0: in velocità
1: apri gli occhi in
0: esatto.
1: qualche modo. C'è Veronica da Pordenone, lo spray Eucasol.
0: Eucasol, cos'è la roba mia? Cos'è lo spray Eucasol? Non ne conosco i benefici di questo spray.
1: Google.
0: Abbiamo Mara mentre.
1: Cose spray.
0: Spray, va bene, sì. Ottimo, mi piace la tua descrizione. Sì. Abbiamo Mara che invece ci manda un vocale, sentiamo.
2: Il caricabatterie.
0: Ho capito,
2: lo
0: che fa?
2: Lo picco!
1: Lo impicco? Bene.
0: Vabbè, che fai col caricabatterie? Provi a strozzarlo, ma il caricabatterie
1: è che
0: sì,
1: il caricabatterie è un'arma troppo ravvicinata, no? Rispetto a lanciare qualcosa. C'è chi dice che ha una mazza da baseball, vivo da sola, se entrasse qualcuno devo potermi difendere.
0: Fatto bene, ci
1: vivo
0: ragazzi.
1: Da solo, non ho un'arma in
0: ma
1: casa.
0: Perché,
1: perché il problema sono io.
0: No, perché io direi prendi quello che vuoi, a parte la PlayStation. È proprio la cosa.
1: No, io direi prendi tutto quello che vuoi, a parte il Mac e l'hard disk.
0: Ah, beh, giusto, è vero. Pensa io invece alla PlayStation.
1: Anzi, il computer, se vuoi prenderlo, lasciami l'hard disk.
0: L'hard disk è che è tipo la mia vita. Già da scrivere, la prima cosa che prendo dal mio comodino in caso di attacco, appunto per difendermi, sarebbe la ciuccia dell'acqua di mia figlia. E tac, che glielo metti subito in bocca.
1: La ciuccia?
0: Sì.
1: Cos'è la ciuccia?
0: Noi non dobbiamo chiedere, noi dobbiamo leggere.
1: Ah, va bene, scusa.
0: Okay.
1: Ciao Pischelli, non vi sembrerà vero, ma sul comodino ho una bottiglietta d'acqua, benedetta tra l'altro, quindi acqua santa.
0: Sì.
1: Credo e sono sicura che ho protezione su qualsiasi attacco, anche
0: allora,
1: perché probabilmente è infiammabile in quel momento.
0: Nel caso della suora di Denan, sicuramente. Gabri scrive, io gli lancio il burro per il fist.
1: Vai, che schifo.
0: Ai ai ai, cabron. Io gli lancio il burro che è lì sul comodino e se per caso mi fa arrabbiare è meglio che scappi a chiappe strette. Grandissimo.
1: Che cos'è? Dai.
0: È che lo rincorre lui a quel punto.
1: Te credo. Vieni qua che ti mangio.
0: Lui che dice non aspettavo, guarda non vedevo l'ora tu arrivassi,
1: no,
0: ti posso
1: sciocco
0: dire.
1: Sciocco da parte
0: tua
1: a
0: venire questa sera.

0: Timberlake con Can't Stop the Feeling su Radio Company. 15:27, dovete difendervi in qualche modo da un attacco notturno e dovete prendere una cosa che siete sicuri di riuscire ad afferrare appena aprite gli occhi, e deve essere sul vostro comodino.
1: Allora, Roberto dice: nel primo cassetto del comodino io tengo la Beretta 9x21, l'ha scritto proprio così, carica con 15 colpi, pronta all'uso, e non sarebbe la prima volta che scatta l'allarme e la imbraccio al volo prima di uscire dalla camera. Voglio un brutto processo e un bel funerale.
0: Porca miseria, Roberto. Cioè, gli animali domestici stanno fuori dalla casa.
1: Cioè, Roberto, io capisco, ma magari è un errore.
0: Ma dormi con qualcuno o dormi da solo? Perché io spero che ti viene lui... uno spasmo di notte e fai...
1: Roberto, io capisco, state pure calmo, voglio dire. Poi,
0: allora... Poi io sotto il letto ho il mattarello, Alessandra, perché credo che di notte faccia le pizze. Così.
1: Col mattarello.
0: Con cosa fai?
1: Bello il mattarello, però di notte. È la, tipo, tu che arma hai? Io guarda, non ho comprato mazza baseball. Quella volta un set di mattarelli da utilizzare.
0: Va bene,
1: caso
0: il mattarello è legno, un colpo dritto.
1: Allora, poi una nostra mega fan, che da un po' che non diceva, che non scriveva, dice: a sto giro mi salvo, chiaramente mazza da baseball e vivo da sola, di conseguenza.
0: Ho già letto.
1: Allora, o segui un ordine, o altrimenti fai come cavolo ti pare. Non ho capito.
0: C'è poi Sofia che dice: buongiorno, nel mio comodino tengo un dildo e del lubrificante.
1: Bene.
0: Se lo colpisco con il primo può rimanerci secco, se lo becco con il secondo potrà solamente scivolare.
1: O al massimo,
0: se fai la combo.
1: Scusami un attimo, tacchi, adesso tacchi. Con tutto il rispetto, se tu attacchi, allora voglio fare, se tu attacchi un uomo, ok, con un dildo e un lubrificante, quell'altro dice: non ho capito, vuoi attaccarmi o un invito? Perché così cerco di capire che cosa fare.
0: Dipende.
1: Dipende.
0: Dipende dalla
1: Andiamo
0: situation.
1: Avanti, poi con Pingu, la luce della notte di mio figlio. Ah, che bello, che divertente. Ci sta, dai.
0: Mi immagino questa certo. cosa. Poi io sul comodino ho il telecomando, il telefono e una decina di libri oltre alla lampada.
1: Perfetto.
0: Quindi praticamente prende tutto il comodino e lo lancia addosso alla gente.
1: Va bene, dai, 333-2688-688. Poniamo il caso, qualcuno entra in camera vostra, vi stia per attaccare, voi vi svegliate, ma potete difendervi soltanto con il primo oggetto che riuscite a prendere dal vostro comodino. Quello che siete sicuri di riuscire a prendere. Qual è questo oggetto?

0: Sì, ancora buon pomeriggio. Abbiamo un paio di messaggi per quanto riguarda quell'oggetto con il quale potreste difendervi in caso di aggressione. Tipo Mauro scrive: con tutto il comodino io ho nulla sopra, e quindi lo prendi praticamente, lo lanci.
1: È difficile da lanciare, però.
0: Difficile.
1: E c'è anche chi dice: qualsiasi oggetto può essere usato anche dal tuo aggressore. Io uso le mie mani, Stefano, maestro di arti marziali.
0: E poi abbiamo anche un vocale.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Niente, io, o meglio, il mio compagno tiene esattamente dietro la spondina del letto il mestolo da polenta.
0: Ottimo.
2: Tipo lungo un metro.
0: Bello.
2: Si sa mai qui. Un bacio a tutti, Martina.
0: Che poi lo puoi
1: non
0: usare.
1: Gli allarmi, non so.
0: Che poi lo puoi usare sia per diciamo aggredire qualcuno che eventualmente per rendere un pochino più piccanti le cose.
1: Col mestolo?
0: Sì, amico
1: col
0: mio.
1: Col legno consumato e le spine.
0: Amico mio, let's go. Corri subito a farlo.
1: Ma che fantasia avete? Go!
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Pischelli! Spot!
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
5: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: Tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: è con Casini su Company, 15:46, ultimi 15 minuti, ultimi oggetti con i quali difendervi in caso di aggressione. Oggi, raga, una puntata praticamente per la vostra sopravvivenza, sì, notturna.
1: Sì, sì. C'è chi utilizza una ciabatta.
0: Bene, lo zoccolo fa sempre male, No, non ridai, so quello che hai pensato.
1: Hai riso tu?
0: No, anche guardato, mi è bastato guardare la tua faccia da zoccolo. Tra
1: Maurizio, perché c'è Pietro qua che fa faccia.
0: Vabbè, certo. Poi, molti che sotto il letto comunque hanno il mattarello, è una cosa incredibile.
1: Non so che gioco sessuale fate col mattarello, però va bene.
0: Allora, poi abbiamo qualcuno che dice: Stefano, maestro di arti marziali, è arrivato praticamente il... L'hai letto prima?
2: L'ho già letto poco fa.
1: Madonna, devo farti un disegno.
0: Ciao ragazzi, io ho l'immortale 30...
1: No, scherzo.
0: Dai, l'immortale Nokia 3310, grandissimo Emiliano, bravo.
1: E poi abbiamo Catalina.
0: Da dove?
1: Che dice, non lo so.
0: Ah, pensavo ci fosse anche la provenienza.
1: No,
0: Catalina, dici da dove?
1: C'è scritto Catalina, però no, non voglio leggere. Io sotto il letto tengo loro e sono due cani. Quei famosi cani.
0: Sono due Doberman.
1: Non volevo dire il nome perché.
0: Aspetta,
1: non lo so.
0: Pietro, tu che di cani te ne intendi?
1: Sì.
0: Potresti per favore guardare
1: questi
0: questa
1: sono
0: foto?
1: Dei
0: sono dei
1: Doberman,
0: no?
2: Assolutamente sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: I Doberman, tra l'altro, cani.
1: Sono quelli che nei film. Quello...
0: Ma sono
1: i cani di Smithers e dei Simpson.
0: Sì, ma sono cani super stereotipati. Tipo, dicevano che invecchiando poi il cervello rimpiccioliva. E poi sono tutte cavolate. In realtà, sono cani che, come ogni cane, se ti riconosce, non ti fa niente. Più o meno, nel senso che
1: c'è Dani che ha una foto profilo con una bici sullo zoncolando alle mie parti, quindi inizio a preoccuparmi, che dice: io ho una calibro 40 nel cassetto.
0: Vedi, molti con il porto d'armi, è incredibile.
1: Forse.
0: Poi non è nostro compito indagare. Dai, 333-2688-688, qualcuno vi aggredisce nel cuore della notte, potete difendervi con il primo oggetto che avete sopra il vostro comodino. Mm-hmm. Il primo oggetto che siete sicuri di
1: riuscire a prendere.
0: Esatto, mi raccomando, ditecelo.
3: Radio

0: Good Old Days, Chris De Sarandì. Ho una piccola curiosità per te, Joe.
1: Dopo,
0: se vuoi. No,
1: dimmi.
0: Te la dico adesso.
1: Vai,
0: sai
1: veloce.
0: Che tra poco abbiamo finito?
1: Sì.
0: Bene.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
14: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
15: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
16: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
17: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
18: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Dracula su Company, amici, siamo praticamente arrivati alla fine, quindi adesso dobbiamo soltanto salutare.
1: Per forza, dai.
0: Per forza, vi lasciamo con i brutti ma simpatici. Grazie Chicco.
1: Grazie a te, Gio, a domani alle 14.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. I fischelli, i fischelli di Radio Company.
1: Le 16 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Fred De Palma con Ragazzino, il primo di oggi di Brutti ma Simpatici, che sta per iniziare puntata di metà settimana.
1: Sai che quando hai detto me, ho detto, cioè, perché? Perché dice così? Perché? Cosa gli è saltato in testa?
0: Tranquillo, genere, tranquillo. Insomma.
1: Però sarebbe stato un po' in linea col programma. Mettiamo
0: lo
1: la sigla.
0: Faccio?
1: No.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma Simpatici.
1: Sai che mi stressa tantissimo il mercoledì pomeriggio registrare la puntata di domenica? Non lo so, cioè mi crea ansia.
0: Ma in realtà facciamo sempre delle belle puntate quando registriamo. Sì. Io suggerisco di registrare anche c'è le puntate giornaliere.
1: Certo,
0: perché adesso sono le 16:06 e 58 secondi.
1: Sono le 10 di sera.
0: Non siamo registrati, no, ma siamo live. Ma c'è una puntata che va in onda la domenica, dalle 17 alle 18, che è Bruttima Domenica, dove vi aspettiamo io e. Buon pomeriggio, Pietro!
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao, che
0: è Jimbo.
1: Well, ciao a voi ascoltatori, fino alle 18 stiamo insieme se avete voglia.
0: State qui, non muovetevi.
1: Non vogliamo essere intrusivi, diciamo.
0: No, ma non andate da altre parti, mi raccomando.
1: Esatto,
0: state qua,
1: che vi spiamo, tra poco.

0: Lady Gaga con la sua Abracadabra qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento di fermarci.
1: Sì, esatto,
0: ma hai già individuato
1: sì,
0: di cosa
1: sì, parliamo di fenomeni tra poco, fenomeni. Sì,
0: quindi parliamo autoreferenziale,
1: no,
0: parli
1: no, assolutamente fenomeni, non personaggi.
0: Ah, ok, va bene.
1: A tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Giovanotti Alfa qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove come promessoci da Pietro qualche istante fa, adesso si parla di fenomeni.
1: Di fenomeni che portano due cognomi, allora Dogaru e Alempi. Sono
0: Dogaru?
1: Due, Dogaru e Alempi, sì, questi sono i cognomi di questi due personaggioni che quando si danno alle rapine non lo fanno mica su robe piccoline, cioè le fanno su robe
0: grosse. Sì, non vanno a rapinare l'anziana di fronte alle poste.
1: No, esattamente. Nel 2012 cosa prelevano, cosa furteggiano? Alla Kunsthal di Rotterdam. In meno di 3 minuti riescono a sottrarre opere di Picasso, Monet, Matisse e Gauguin.
0: Capito? Ah, okay.
1: Quindi roba,
0: tanta roba.
1: Vengono beccati, si fanno un bel po' di anni di carcere. Uno dei due nel frattempo viene anche tra l'altro espulso dall'Inghilterra, cioè dalla UK, e quindi non può più far rientro. Fanno rientro lo stesso. Uno dei due ovviamente clandestinamente, e hanno la bella idea di andare a fare un bel furto nella villa del creatore, o meglio del co-creatore di Peppa Pig, esattamente.
0: Senti. Ah, è un Peppa Pig.
2: This is my little brother George.
1: La grande Peppa.
0: Ti posso chiamare George?
1: No, sì, vabbè. Furto da 65.000 sterline, borse firmate, valigie di lusso, gioielli, Rolex, robe così. Ovviamente vengono immortalati dalla telecamera di sicurezza e quindi insomma già la polizia ha già degli indizi, però la polizia aspetta. Questi nel frattempo fanno un altro furto a casa di un'altra persona estremamente benestante, portano via addirittura lingotti d'oro, e che cosa decidono di fare per essere discreti? Stiamo low profile, per favore. Scappano in autobus. A quel punto li beccano.
0: Non è sbagliato però pensare, cioè dire, non penseranno mica che saremmo così stupidi da scappare in autobus.
1: Sai cosa li ha traditi? I 15 prosciutti.
0: Ah, beh,
1: dalla casa di Peppa Pig.
0: Sicuramente.

0: Happiness, il so sad del disco di Swedish Mafia, Licky Lee, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura l'ex Ilva. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Il decreto con le misure a tutela dei lavoratori, atteso per oggi in Consiglio dei Ministri, sarà quindi discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Le imprese dell'indotto annunciano la sospensione dei licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. A voi la linea.
2: Arriva Partenope.

0: Sam Jacobs qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e tra poco dica lei
1: quel dicimi. Momento
0: sì, quello molto temuto,
1: il momento
0: diciamo.
1: Lì là.
0: Bene, a tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: lilla, esatto. Che non si chiama lilla perché è il colore, non esatto. ha niente a che no, vedere, no, ma perché no. quando io dicevo adesso arriva quel momento, tu dicevi sempre lì e io dicevo sempre là, okay. e quindi l'abbiamo ribattezzato così. Per quelli che si stanno, cioè stanno pensando, questi sono scemi.
1: Grazie per
0: hanno sì, ragione.
1: Hanno ragione, certo, ma grazie per questa spiegazione utilissima che agli ascoltatori importerà proprio.
0: No, adesso sono tranquilli. Adesso proprio
1: ok, rilassati. Allora, il report del Sole 24 Ore è WTW. Leggo: l'equilibrio vita-lavoro è la priorità assoluta, seguito da sicurezza, retribuzione e ambizione di carriera. Mm. Ok, qui si parla di generazione Z, che dice: Z. carichi eccessivi non dal punto di vista di un peso fatica. Fisico, di fatica, ma dal punto di vista di stress mentale
0: lavorativo.
1: No,
0: sì.
1: grazie, la generazione Z piuttosto lascia il lavoro.
0: Ok.
1: Cioè sono i più giovani in sostanza, che hanno una visione sì, diversa infatti. Rispetto a,
0: ma
1: quelli,
0: tranquilli.
1: A quelli più.
0: Lasciatelo pure il lavoro, tanto avete tutta la vita davanti per lavorare, che problema c'è?
1: Guarda,
0: state pure a casa a grattarvi no, le balle, a guardare no, Maria De Filippi.
1: No, ma stai fermo, ma vedi che
0: è partito
1: già...
0: anche X Factor la settimana
1: smetti?
0: Scorsa, ragazzi.
1: No, la smetti.
0: Sto facendo della polemica sterile.
1: Assolutamente
0: inutile.
1: Sì, perché è semplicemente una visione diversa delle metodologie di lavoro, delle tipologie di lavoro. Cioè, sono generazioni diverse, hanno metodi e modi diversi, come noi ce li abbiamo diversi rispetto a quelli che avevano un lavoro nel 1900.
0: Sì,
1: capito?
0: Ma noi abbiamo creato un metodo per lavorare, questi qua stanno creando un metodo non per non lavorare.
1: Ma non fare il vecchio, ma non fare il vecchio.
0: No, sono vecchio, non è che posso.
1: ci cioè. Sono, diciamo, molte alternative che sono state create nel tempo.
0: Vabbè, che cosa vogliamo sapere dai nostri scudatori e scudatrici?
1: La domanda che poi scaturisce da tutti questi discorsi è che quelli, diciamo, che hanno una certa età o comunque hanno già un'esperienza lavorativa,
0: sì.
1: Tirano sempre in mezzo, ma lo farei anch'io in un certo senso per l'esperienza che ho avuto, il cosiddetto concetto della gavetta.
0: La gavetta.
1: La gavetta, cioè lavorare praticamente molto e per poco all'inizio per costruirsi un'esperienza, una carriera, una competenza e così via.
0: Sì.
1: Però è anche vero che a un certo punto bisogna farsi anche delle domande. E la domanda è molto precisa. Cari ascoltatori, cari lavoratori, siate sinceri però, perché questa in realtà sembra una domanda leggera, ma è una domanda molto importante, perché a volte apre anche degli spiragli ad altre cose. La gavetta, quella che avete fatto voi come lavoratori, ha ripagato? Cioè ha avuto senso farla a ragion veduta?
0: È servita a qualcosa?
1: È servita a qualcosa la gavetta che eventualmente avete fatto all'inizio della vostra carriera, quando avete iniziato a lavorare? Perché qui, intorno a questa cosa qui, gira poi tutto il resto. 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali. Ci rendiamo conto che è una domanda un po' complessa, però se avete qualche secondo da dedicarci,
2: vabbè,
1: dateci volentieri.
2: Dateci un minuto, dai.
1: Sì, dai, volentieri. Domanda secca e diretta: la gavetta che avete fatto nella vostra carriera ha ripagato? Ha senso? Ha avuto senso farla? 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: American Girls, Harry Styles qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Allora, due cose. Oggi nel nostro momento Lilla vi abbiamo chiesto se è servita la gavetta, cioè se, sul lavoro ovviamente, se vi ha dato un ritorno.
1: Scusa,
0: cioè, no, siamo in diretta,
1: riuscivo.
0: Per carità.
1: No,
0: no, no, ma hai scelto un bellissimo momento per soffiarti il naso, interrompimi pure quando vuoi. Vai. Quindi vi abbiamo chiesto fondamentalmente se la gavetta vi è servita nel lavoro, sì, che state facendo o che avete fatto, sì, e quello che ci siamo dimenticati di dirvi, soprattutto amiche all'ascolto, ecco, un messaggio di 50 secondi, un minuto e mezzo, facciamo fatica a metterlo.
1: Eh sì.
0: Quindi se ci avete mandato un messaggio da 50 secondi, per favore ce ne mandate un altro da 30, così riusciamo a mandarvi in onda.
1: Sì, sì, certo.
0: No, 15 secondi mi sembra un po'.
1: No, vabbè, insomma,
0: una trentina.
1: È un'ottima indicazione.
0: Dai.
1: E mi fa piacere che tu l'abbia fatta anche con discrezione e anche mantenendo un tono calmo. Bravo.
0: Bene.
1: Allora, nel mio lavoro ha ripagato il come, perché ho sicuramente guadagnato pochissimo da apprendista, ma da libero professionista sto avendo delle grandi soddisfazioni. Luca Idraulico. Ciao, mi è servita, mi sono resa conto maggiormente, qui proprio ci va giù pesante, di quanti stronzi ci sono nel mondo del lavoro e che sono senza pietà e che lavorare fa schifo. Forse, non lo so, all'indirizzo sbagliato, lavorare fa schifo. Poi immagino che dipenda anche dal settore, da dove sei, no? Dalla situazione, chiaro, dal ruolo. Boh,
0: il lavoro, so, anche se è bello, non è sempre bellissimo.
1: No,
0: diciamo,
1: c'era quel detto che diceva: aspetta, trasforma la tua passione in un lavoro e non avrai più una passione.
0: Esatto, ma avrei un lavoro.
1: Esatto. Ciao Massi di Vicenza, gavetta di 2 anni, imparato i trucchi del mestiere dal capo, persona fantastica. Mi ha insegnato ad affrontare i problemi e come risolverli. E poi mi sono messo in proprio e lo sono tuttora. Senza quei 2 anni di gavetta sarebbe stato tutto più complicato.
0: Che lavoro fa? Rapine?
1: No, no.
0: Ah, ok.
1: Non lo so. Non lo so, sentiamo.
2: Io ho iniziato a lavorare, ho finito la terza maglia. Ho finito in giugno, a settembre ho trovato questo lavoretto in un laboratorio di confezioni e ho iniziato a lavorare. Ho fatto una gavetta, ragazzi. Oh, cioè, veramente, male. Quanti pianti che ho fatto, perché di lavoro non, mamma, sapevo niente, ma proprio zero. Titolari bastardi mi facevano stare là a orario di lavoro, mi decurtavano lo stipendio. Ho fatto tanta gavetta. Però alla veneranda età di 58 anni, l'anno prossimo vado in pensione, ho imparato, sì, lavoro, me lo dico da sola, molto ma molto bene.
1: Brava.
2: Sono caporeparto in un'azienda di abbigliamento.
1: Grande.
2: Quindi il mio lavoro piace e la gavetta mi ha aiutato molto.
1: Bene. Bene. Diciamo che in certi casi la gavetta sforma il trattamento,
0: comunque,
1: cioè,
0: lei,
1: te lo dico,
0: lei è proprio come te il sabato sera quando vai a lavorare in discoteca.
1: Perché?
0: E lei ha detto che ha cominciato a lavorare dopo la terza media.
1: birra però non in quel caso, dai, sentiamo.
3: Assolutamente sì, come anche consapevolmente sapevo che tra virgolette ero giovane, ero il più giovane di tutti, più magari sfruttato anche economicamente. L'avevo messo via questa idea. Ho lavorato con le mani e rubato con gli occhi, e questo, bello, mi è servito tanto nei lavori poi che sono succeduti, prendendo spunto dai vari mestieri che io ho fatto. Certo. Adesso mi sento completo e la gavetta mi è servita tantissimo.
1: Va bene.
0: Tu hai lavorato con gli occhi e rubato con le mani. Complimenti. Bravo Pietro, bravo. Complimenti.
1: Vabbè, dai, se ti vieni qua che prendo questa tastiera e la stacco, dai. 333-2688-688, la gavetta ha ripagato, ha senso la gavetta? Punto di domanda. Let's go.

0: Cyrus, adesso semplicemente Miley e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La politica: in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto ora in circolazione, in tutto circa 14,5 milioni di veicoli. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, commenta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
15: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: White Girl Wasted, Anna qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto se avete fatto la gavetta nel vostro lavoro, vogliamo sapere anche che lavoro fate o che lavoro, in quale lavoro avete fatto la gavetta e se è servita.
1: Se è servita. Allora scrivono: lavorativamente parlando, ovvero skill acquisite, capacità skill acquisite, sì, a livello di rapporti umani è la nuova schiavitù. Si sa che chi fa gavetta si vede gettare addosso tanta cacca. Purtroppo in Italia siamo sempre troppo contenti del risultato e dimentichiamo spesso la fatica che abbiamo messo nel raggiungerlo, e poi mancano i lavoratori. Ciao.
0: Chiaro.
1: Nel nostro caso sì, gavetta ce n'è stata sicuramente,
0: sì.
1: Giusto?
0: Sì, noi
1: in questo lavoro
0: assolutamente.
1: Sicuro. Io credo
0: assolutamente,
1: di aver lavorato,
0: sì,
1: per 5 anni, credo a costo sostanzialmente. Mm-hmm. Però vabbè, insomma, finché sei appassionato e magari sei giovane riesci in qualche modo a venirne fuori. Il problema è quando ti chiedono di farla magari ad una
0: e adesso
1: certa
0: ti porti
1: età,
0: a casa, insomma, questi 7.000 euro al mese per fare 2 ore di programma al giorno.
1: 12.000, grazie.
0: Ah scusa,
1: sì,
0: ero rimasto.
1: Aspetta,
0: 13, ok, ero rimasto all'anno scorso.
1: Sentiamo.
2: Ciao. Sì, la gavetta mi ha servito tantissimo. Ho iniziato a lavorare nel mondo della disabilità facendo 12 ore settimanali e ora sono educatrice presso un centro diurno per persone con disabilità. Quindi sì, è
1: bene,
2: stata una tortura, prendevo una miseria, ma ora sono super soddisfatta.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Ottimo.
0: E
1: bene,
0: fa anche tra l'altro un lavoro molto importante.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Buon lavoro. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, la gavetta è servita sicuramente perché sono 36 anni che lavoro lì dove sono e ora sono capo reparto.
0: Okay. Vedi?
1: Ok, va bene.
0: Capo reparto. Capo reparto.
1: Bene,
0: cioè,
1: sì, sì.
0: Okay. Bella, bella cosa,
1: va bene, va bene. Tu
0: qui c'è,
1: sei capo di cosa tu?
0: Io sono capecazze, come dicono.
1: Vabbè, sentiamo il prossimo messaggio.
4: Mi è servito tantissimo, ho potuto vedere, imparare molto e continuo a farlo. La mia gavetta non finirà mai. Artigiana, partita IVA, che gioia alle tasse.
1: Che gioia le tasse. Sì, le tasse. Sentiamo.
5: Altro che mi è servita? Sono diventato io con l'azienda, poi...
0: È diventato lui l'azienda.
1: È diventato lui l'azienda. Ah, sì,
0: esatto.
1: È diventato.
0: L'ha assorbita, diciamo.
1: L'ha assorbita, oppure è diventato, esatto, un libro professionista,
0: chiaro,
1: ad esempio. Va bene.
0: Bravi, lavorate, gente, lavorate.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi. 17:04.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: baby, I'm a
1: fireball. Mi sai che mi ricorda quando facevi quel numero in discoteca su questa canzone?
2: Ma per, cosa c'ha oggi con me? Io non lo so, non capisco. Ti
1: versavi il brandy sui testicoli e poi gli davi fuoco. Era un numero, mi ricordo, c'erano discoteche che ti chiamavano da tutta Italia.
2: No, però c'era un DJ che se non sbaglio dava fuoco ai vinili,
1: dischi, ai vinili. E faceva i cappellini. Enzo Persuader. Enzo Persuader.
2: Quanti anni sono passati? A tra poco, amici.
3: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
14: ti augura buon ascolto con Radio Company.
15: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
16: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
17: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
18: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
19: Radio Company Summer Tour 2026.
2: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia è dedica qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di un argomento sul quale sei molto competente fin da teenager, direi, sì. E cioè le segale.
2: No.
1: Le segale.
2: No, il pane, parliamo del pane.
1: Sì, il pane, sì.
2: Pane di segale in questo caso, sì, è vero, però grazie. Oggi non lo so, oggi sono proprio i tuoi pensieri, mi fa piacere questa cosa.
1: Sempre.
2: Allora, andiamo a Soho, però non quello londinese, ma quello newyorkese.
1: Sì, ce ne sono due.
2: Diciamo un Soho all'interno di Manhattan, quindi una Manhattan al quadrato, perché
1: poi
2: è tutto
1: lì che
2: un quartiere fico.
1: Una volta all'anno fanno anche la fiera, no? La fiera del Soho. Sbaglio o la fanno lì?
2: Non esattamente, diciamo.
1: Che ci andiamo a suonare anche noi. È bella la fiera del Soho. Va bene. Cosa stai dicendo?
2: Non lo so, non mi ricordo più. Vabbè, allora, questo signore che si chiama Martin Auer, che è un austriaco, è un panificatore austriaco, ha deciso di aprire una sorta di boutique.
1: Ah, una boutique del
2: una
1: pane?
2: Una boutique del pane.
1: Del pane di segale.
2: Esattamente, c'è questa pagnotta del peso di un chilo e mezzo, che in pratica viene venduta per $60.
1: Un chilo e mezzo di pane?
2: Sì, un chilo e mezzo $60. Di pane, circa 55 euro, una cosa di questo tipo. È tantissimo. Da cosa composta questa pagnotta? Niente di che, insomma, farina di segale biologica austriaca, acqua, sale, e poi c'è una, diciamo, un riposo lungo della pagnotta. E questa cosa qui, diciamo, oltre a, vabbè, al sapore che sarà sì innegabilmente buono, insomma, il pane, voglio dire,
1: sì,
2: quello
1: è artigianale,
2: artigianale, molto buono, ma quello che ha attirato molto la gente è proprio il prezzo. Perché talmente, cioè, quando ha aperto questa cosa il 10 di settembre si è formata la coda, perché ha detto, cioè, un pane a $60, cioè,
1: sarà buonissimo.
2: Sarà una roba incredibile. La verità, sai qual è? È che è quel lusso che, cioè, alla fine ti puoi permettere. No, e quindi dici, ok, è di lusso, però $60 ce li ho, quindi faccio il fico con un pezzo di pane da un chilo e mezzo.
1: Esatto.
2: Capito?
1: Esatto.
2: E questo è un po' il successo di questo di queste robe qui, che io onestamente non capisco.
1: Poi torni a casa, ti senti un po' un ciglione, però va bene lo stesso.
2: Però ti restano le segale.
1: Eh sì.
2: Almeno quelle.

0: Bello questo, mi piace molto. The Second Voice, Let Me Be, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: tre medici sono indagati dalla Procura di Milano con l'ipotesi di omicidio colposo nella vicenda della bambina di 2 anni morta nella notte tra l'8 e il 9 settembre all'ospedale pediatrico Buzzi dopo un primo ricovero nell'ospedale di Rho nel milanese. I sanitari iscritti nel registro degli indagati, dopo che i genitori hanno sporto denuncia, sono tutti dell'ospedale di Rho. La coppia ha portato la bambina in ospedale per problemi intestinali. A voi.
2: Torna con un nuovo singolo. Zomber è My Body Isn't Ready, una ballata intensa e vulnerabile in cui affronta senza filtri i temi dell'autostima, dell'immagine corporea e delle proprie insicurezze. Il brano, scritto e prodotto interamente da lui, da Zomber, si presenta come un inno emotivo dedicato a chi fatica ad accettare se stesso. My Body Isn't Ready. Radio.

0: Proprio lui, Zomber, con My Body Isn't Ready. E proprio voi, attenti, perché tra poco si gioca con San Marco Petroli.
1: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli.

0: tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Veste lui!
6: Veste lei!
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: C come Company, C come C Radio. What's your flavor?

0: Full Fatman Scoop e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Grazie a San Marco Petroli anche questa sera possiamo regalarvi 50 euro di buoni carburante. Lo facciamo.
2: 50 euro che magari potreste utilizzare in quanto vincitori o vincitrici per mettere la F101 nel vostro veicolo, a patto che sia ovviamente a benzina, perché la F101 è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che è adatta sia alle auto ma anche alle moto e alle barche a motore. Protegge il motore stesso da fenomeni di corrosione e di ossidazione e quindi minori costi di manutenzione.
0: Esatto. Allora, le categorie rimaste sono carne rossa, Pier Francesco Favino e poi geopolitica. Scegliete una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Sapete già come funziona: domanda, le tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, vi arriva a casa un buono da 50 euro, ovviamente 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 333-2688-688, carne rossa, Pier Francesco Favino oppure geopolitica.

0: Sunshine, LB1 qui a Radio Company. Adesso Cervelli in Fuga, la seconda parte. Giochiamo con Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
0: A te.
2: Ciao.
0: Alessandra, dalla provincia di Vicenza, Bassano del Grappa.
1: Esatto.
0: Quindi è il tuo territorio.
1: Perfetto. Il mio paese natale, mia città natale, Bassano del Grappa, sono nato proprio lì. Alessandra, forza, mi raccomando.
2: Bellissima Bassano, invito tutti a visitarla.
1: Esatto, se non l'avete fatto, tu l'hai fatto? Sei andato a Bassano?
0: Sì.
1: Sei andato al Ponte degli Alpini?
0: Sì.
1: Sei andato a berti il mezzo e mezzo?
0: No. In realtà quello non l'ho fatto.
1: Non è strano, perché un alcolico.
0: Il museo l'ho visitato.
1: Il museo della grappa?
0: No, c'è il museo sul ponte lì, quello degli Alpini, giusto?
1: Il museo della grappa, da quale museo degli Alpini? Va bene. Allora, Alessandra, intanto benvenuta, e noi siamo pronti a giocare.
2: Grazie.
1: Con la categoria che hai scelto, cioè carne rossa. Funziona così: sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta, quindi A, B e C, poi dico via con il tempo. Da lì avrai ovviamente 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. È tutto chiaro?
2: Va bene. Sì.
1: Molto bene, allora accendiamo la griglia e andiamo con la domanda della categoria.
0: Ci sta.
1: Carne rossa. Alessandra, la domanda è questa. Quale proteina globulare contenente ferro conferisce alla carne cruda il suo tipico colore vivo? A, la mioglobina. B, la miostatina. C, l'emoglobina. Via con il tempo.
2: La?
1: La mioglobina? Esatto. Esatto.
0: Quella lì.
1: È proprio quella, la mioglobina, perché poi la miostatina in realtà è una proteina che rallenta la crescita muscolare, mentre invece l'emoglobina è quella proteina che, se non erro, ma sono abbastanza sicuro, permette di trasportare l'ossigeno l'ossigeno.
0: Ok, brava Alessandra. 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, ti arrivano a casa presto, è una tessera che potrai anche ricaricare e ovviamente è un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Alessandra.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif. E adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il meteo, una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la fase mite di inizio settimana con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. I fenomeni più intensi interesseranno in queste ore Alpi, Prealpi e Pianura Padana. Domani la perturbazione si estenderà al centro, mentre nel weekend il maltempo colpirà le aree meridionali, atteso un deciso calo delle temperature. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su Stream punto it, scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
4: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
17: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
18: anche senza gridare.
17: La radio rende famosi. Occhio.
18: Anzi, orecchio.

0: Another 54 Ultra qui a Radio Company, brutti ma simpatici. In chiusura, Talk to You. Ci diamo comunque l'appuntamento a domani, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
1: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E a Jimbo per la parte tecnica. Invece arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: come in un quadro di Goya. Eccolo qua, i PTN, Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra. Vai che si incomincia anche oggi un nuovo appuntamento con Tutti in Lista. L'ho mai spiegato?
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
0: L'ho mai spiegato perché?
1: Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Non abbiamo mai spiegato perché è Tutti in Lista?
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
0: No, dobbiamo spiegarlo.
1: Ma qui siamo
0: ancora
1: tutti in
0: vuoi
1: lista.
0: Farmela mettere? Vuoi boicottare il mio con programma? Radio, io lo so. E Stefano Conte. Ecco, vuoi boicottare il mio programma? Salve da Stefano Conte, salve anche da lui, DJ Megaloman, che ha deciso oggi di boicottare.
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
0: Se cominciamo così oggi, dice. Di solito mi accompagna dalle 13 alle 14, oggi evidentemente gli mancava qualcuno che gli rompesse le balle, è venuto lui a rompere le balle a me, questo è il discorso. Voi com'è andata? Tutto bene, spero, agli amici che ci stanno ascoltando, quelli che magari hanno finito di lavorare, avete litigato oggi con il vostro capo? Vi siete arrabbiati? Non avete fatto niente? Vi siete licenziati? Beh, può succedere. Pensa, fra tutte le migliaia di persone che ci ascoltano, magari c'è qualcuno che ha mandato a quel paese il capo. Noi siamo qua, come sempre, Tutti in Lista perché vi chiamiamo in causa, perché siete voi in realtà i protagonisti, perché vogliamo la vostra soggettività, vogliamo la vostra versione, i vostri racconti per un argomento che arriverà fra pochissimo, perché lo lanceremo dopo la prossima canzone, e il numero resta sempre quello, cioè il 333-2688-688. Ritornerà le P-Vibes, ci saranno gli effetti, insomma tutto quello che contraddistingue questo nostro appuntamento quotidiano dalle 18 alle 20 c'è e rimane sempre in questo 16 settembre 2026. Dopo i PTN, Fabri Fibra, c'è anche Jubal con Ossenhaus. We'll be right back.

Stasera da una cosa che succede, notizia perfetta per chi va in spiaggia libera, ma anche per chi non va in spiaggia libera perché magari è andata in Egitto qualche volta. Mi è mai capitato di andare in qualche villaggio in Egitto dove ci sono tutti i lettini a bordo spiaggia? Ok. Oppure siete andati in un albergo dove ci sono le piscine? Vi è mai successo questa cosa? Beh, lo sapevate che lasciare l'asciugamano o l'ombrellone, diciamo, per tenere il posto è illegale? Cioè addirittura è considerato occupazione abusiva di suolo pubblico. Se voi lasciate l'ombrellone e la sdraio, non stiamo parlando dei casi dell'asciugamano, però se appoggiate, che so, l'ombrellone e lo lasciate lì durante la notte per avere il posto il giorno, la mattina dopo, è considerata occupazione abusiva del suolo pubblico, perché la spiaggia è di tutti. Le multe arrivano fino a 3.000 euro con sequestro dell'attrezzatura. Vabbè, quello, se metti il lettino e l'ombrellone, sai che magari ci potrebbe essere l'occasione che qualcuno se lo porti via. La Guardia Costiera ha fatto un blitz addirittura a Sestri Levante e ha scoperto gente che si alzava alle 5 del mattino 5 del mattino per apposta per piazzare il segnaposto in prima fila. Cioè, quelli che alle 5 del mattino, cioè, tu sei in vacanza e sei già sveglio alle 5 per avere il posto in prima fila. In qualche caso, addirittura dietro pagamento per farlo conto degli altri. Cioè, quindi io vado alle 5 del mattino, vuoi il posto in prima fila? Ti ho fatto io la fila, mi devi pagare. E allora vi chiediamo, anche voi lasciate, avete mai lasciato l'asciugamano per tenervi il posto in spiaggia? L'avete mai fatto? Di esservi svegliati prima e di lasciare l'asciugamano? E secondo voi è giusto multare chi lo fa? È solo la solita furbizia italiana che fa parte delle vacanze? E soprattutto voglio sapere se ci sono state mai delle situazioni dove vi siete seccati, avete detto non è possibile che ci sia gente che piazza l'asciugamano alle 10 e arriva appena a mezzogiorno, a luna, e quindi gliel'avete spostata e avete assistito a scene dove magari non eravate voi direttamente coinvolti, ma c'era qualcun altro. Insomma, anche voi lasciate, avete mai lasciato l'asciugamano per tenervi il posto in spiaggia? O secondo voi è giusto multare chi lo fa? O è solo la solita furbizia italiana che fa parte delle vacanze? 333-2688-688. Abbiamo James Cole con Kevin McKay, Somebody That I Used To Know.

0: di oggi è semplice, anche voi lasciate, avete mai lasciato l'asciugamano per tenervi il posto in spiaggia? Attenzione, stiamo parlando di quelle situazioni dove ovviamente non hai preso l'ombrellone a pagamento, perché in quel caso è tuo, non c'è nessun problema. Ma quelli quando siete tutti alla pari, tipo quando si parte in piscina, nelle crociere, dove ci sono i posti migliori, c'è qualcuno che vuole stare al sole, oppure in determinate situazioni tipo i villaggi turistici, scendete a occuparvi l'ombrellone, il posto. Secondo voi c'è gente che si sveglia alle 5 del mattino per anticipare? Siamo alla follia. C'è qualcuno che scrive, come Roberto, e dice: ma l'educazione è bella e buona, arrivi alle 9, trovi il miglior tratto di spiaggia già occupato da un asciugamano abbandonato da ore, magari nessuno si vede fino a mezzogiorno, la spiaggia libera è di tutti, non del primo che arriva e pianta la bandierina come se fosse territorio suo. Roberto, e poi vogliamo sapere anche se avete mai assistito a qualche litigio, perché poi da queste cose nascono anche dei bei litigi. 333-2688-688, torniamo fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Qualcosa per te, ritornato anche lui, Luciano Ligabue, con questo suo nuovo singolo, mentre stiamo parlando insomma di questo comportamento che c'è, addirittura punibile, con una multa salatissima. Da qui vi abbiamo chiesto: voi l'avete mai fatto? Vi è mai capitato? Avete assistito a scene improponibili in spiaggia? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma per l'amor del cielo, a parte essere una cosa riprovevole, ma è proprio da buzzurri della peggior specie. La stessa cosa quando c'è una fila al ristorante, per l'amor del cielo, si cambia ristorante e pace in Duomo. Ciao cari.
0: Ah, ok, cioè nel senso che lui la paragona al fatto di aspettare quando c'è la coda al ristorante. Uno va in un altro ristorante e non aspetta, così come invece se c'è tantissima gente in un luogo che vuole mettere l'asciugamano, uno può anche dire te lo tolgo l'asciugamano, perché in realtà mi arrivi a mezzogiorno e quindi il posto dovrebbe essere di tutti. Barry Can Swim, Dance Dance Dance in arrivo. Radio Company.

Dance nel nostro pomeriggio per Tutti in Lista. Vi abbiamo chiesto anche voi, lasciate, avete mai lasciato l'asciugamano per tenervi il posto in spiaggia? In realtà si parte da questa multa che è stata anche scoperta addirittura a Sestri Levante, mi sembra, no? Che ci siano delle persone, che c'è gente che si alza alle 5 del mattino apposta per pensare il segnaposto in prima fila, e da lì vi abbiamo chiesto: secondo voi è giusto multare chi lo fa? È solo la solita furbizia italiana che fa parte delle vacanze, che poi è una cosa, se vuoi, molto molto simile anche all'idea, perché io la vedo nello stesso modo per il parcheggio, cioè quelli che si mettono davanti al parcheggio per aspettare che arrivi l'automobile. Cioè, voi in quel caso sareste di quelli che avanzano lo stesso dentro il parcheggio anche se c'è qualcuno che tiene il posto? Oppure vi è mai capitato di assistere, perché abbiamo chiesto anche a litigi? A volte mi è capitato di vedere, mi scrive, i genitori che arrivano in spiaggia presto al mattino mettono giù l'asciugamano per loro e per i figli che arrivano a mezzogiorno. Sì, perché poi i genitori si preoccupano per i figli, però almeno ci sono i genitori che presidiano, a meno che poi non ci sia. Qualcun altro mi ha scritto invece: mi è successo in crociera, però bastava chiamare il bagnino, visto che il proprietario non si presentava, si toglieva l'asciugamano e tu avevi il posto libero. Là il bagnino però si prende la responsabilità di dire: guardi, non può fare questa cosa, e quindi c'è l'autorità che si prende questa responsabilità, perché in alcuni luoghi, tipo le piscine, non c'è il bagnino che si prende questa responsabilità. E soprattutto, se mettono degli oggetti personali, come oltre all'asciugamano il libro e che so, la scatola con le creme, che fai? Gli sposti anche quella? 333 2688 688 per i vostri messaggi. C'è Ducci con Anxiety.

0: luoghi dove si parte tutti quanti uguali. Siete di quelli che reagite in maniera violenta quando vi occupano già un lettino con l'asciugamano, oppure no, lasciate stare e ve ne andate da un'altra parte? Sentiamo chi c'è in lista con noi, dai, vai.
1: Cioè, queste cose capitano solamente dove c'è piagge gremite, goccia de morto, non ma so, no, nelle realtà normali, Esolo, lì di Ferraresi, lì di Ravennati, non capitano queste cose qua.
0: No, dici di no, io ho visto assistere a cose che voi umani non potete neanche immaginare. C'è Bob Sinclair con Chiesa, c'è I Can Wait.

0: C'è qualcuno come Fede che scrive: con due bambini piccoli, arrivare presto e piazzare il telo è l'unico modo per avere un minimo di spazio all'ombra prima che diventi impossibile. Capisco chi si lamenta, ma provate voi a gestire due bambini sotto il sole senza un posto sicuro dove stare. Quindi c'è anche la risposta di Fede. Ritorniamo fra poco insieme, tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine.

0: De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Rannoia per lui, Samurai J, uno dei successi più forti di questo estate, anche perché comunque oltre ad esserci stato Flamenco Paranoia c'era anche la sua ossessione, che si continuava a ballare. Allora, stiamo parlando sì ancora di estate, ma in realtà più per una polemica. La Guardia Costiera ha fatto un blitz a Sestri Levante, ha scoperto che gente si alzava alle 5 del mattino apposta per piazzare segnaposto in prima fila, in qualche caso addirittura dietro pagamento, per farlo per conto di altri. Allora vi abbiamo chiesto, anche voi lasciate, avete mai lasciato l'asciugamano per tenervi il posto in spiaggia? Di solito non si fa magari sulle spiagge libere, quindi ombrellone sdraio, oppure lo si fa nei villaggi turistici, anche se c'è qualcuno che ci ha scritto, guardate che nei villaggi turistici ultimamente è vietato farlo, viene segnato che c'è il divieto assolutamente di poter prendere il posto a prenotazione. Io sapevo di gente che pagava addirittura i bagnini per avere i posti nei villaggi turistici. E quella dici che è corruzione del bagnino. Però poi dice, anche se vengono poi lasciati durante il tempo della colazione, di solito il bagnino stesso lo spostava, quindi non c'era la possibilità di occupare i posti migliori anche in villaggio. Secondo voi è giusto multare chi lo fa? È solo la soluzione furbizia italiana da parte di chi va in vacanza, e quindi sono cose che non si fanno assolutamente? Vi è mai capitato di assistere a qualcosa anche di particolare, a litigi per posti occupati da qualcun altro? C'è chi scrive, certo che lo faccio e non me ne vergogno. Ad agosto, se non arrivi presto e non lasci qualcosa, il posto buono non lo trovi più, punto. Non capisco perché dovrebbe essere un reato tenere un asciugamano steso per un paio d'ore mentre vai a fare colazione. Non sto costruendo una casa, lascio semplicemente un telo, ci ha scritto Marco. C'è intanto in arrivo anche HRMB, ovvero Ring My Bell.

C'è quello sempre più furbo di tutti, come Davide, che dice: io ho sviluppato un metodo infallibile. Senti qua, anche, sentite anche voi, è un modo infallibile. Porto sempre due asciugamani, uno per il posto e uno vero per gli asciugamani e per asciugarmi. Quindi uno è fittizio, che può andare, e uno vero. Se arriva la multa dico che il primo era già di prima di me. È geniale, se tu, cioè è nel male, è geniale. Cioè, quindi lui si porta due asciugamani, il primo lo mette per piazzarsi, capito? Il secondo dice: guarda che era prima di me, era prima. Se arriva la multa dico che il primo era già prima di me. Scherzo ovviamente, ma capisco perché in tanti ci provano con questa scusa. Sì, scherzi adesso Davide, va bene. Noi abbiamo Avicii con Wake Me Up.

per amici che abbiamo sentito ancora una volta. Che è successo, ragazzi? C'è Simona che mi scrive: mi è capitato di arrivare alle 8 del mattino e trovare tutta la prima fila già occupata da teli e ombrelloni di gente che si è vista solo a mezzogiorno. Ho dovuto sistemarmi molto più indietro sotto il sole pieno con mio figlio piccolo. Da quel giorno capisco benissimo la rabbia di chi chiede più controlli e chi verifica soprattutto che ci sia la possibilità di occupare il posto. C'è qualcuno che poi mi chiede: Conte, ma tu lo fai? Piazzi anche tu il telomare? Beh, io sono il peggiore di tutti, cioè nel senso che io corrompo. No, l'unica occasione in cui ho avuto di sistemare questa cosa qua l'ho appena raccontata anche a DJM, quando sono andato in Egitto, dove non c'era l'opportunità di occupare i lettini, ho corrotto, ma proprio ho corrotto in maniera pesante il bagnino. Che diciamo, tu hai fatto peggio di me, però hai corrotto il bagnino, per cui ogni 5 minuti ti portava una birra, DJM, è vero questa cosa? Ogni mezz'ora ti portava una birra. Eri un'otre a fine giornata tu praticamente. Io invece l'ho corrotto perché mi piazzasse l'asciugamano già alle 7 del mattino. Io avevo il posto occupato grazie ad Ahmed, che ringrazio sempre, che è stato proprio corruzione piena. Abbiamo Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: soli nell'immenso vuoto che c'è. L'ha cantata anche a Monza, no? Laura Pausini, questo pezzo. Vabbè, io capisco chi lo fa per necessità, come le famiglie con bambini. Il problema è chi lo fa per pura furbizia, magari rivendendo il posto ad altri turisti, come raccontava appunto la notizia stessa. Lì la multa più che giusta, perché diventa proprio un piccolo business abusivo. Il messaggio di Giulia. Ci stoppiamo un attimo, ritorna Tutti in Lista fra poco.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: francese, visto che è francese, no? Anche se molti la pronunciano ormai all'inglese, cioè usual. Imal Angel, Ultra Nate, Move Into the Sun, uno dei successi di quest'estate. Nightcrawlers invece con Push the Feeling Gone, prima come brano del passato, brano del presente, tutti in lista, Club Privé, siete insieme a me, Stefano Conte. Fra un attimo vi avevo chiesto di raccontarci, anzi, anche se c'erano stati dei diverbi magari durante questo piazzamento degli asciugamani, fra un attimo vi racconto una storia interessante. Ci è arrivato un messaggio da parte di Massimo, ve lo voglio leggere, ma adesso controlliamo l'ora. Le 19:05 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il governo abolisce il bollo auto per il 2027. Il taglio riguarderà tutte le moto e il 70% delle auto, tutte quelle di piccola e media potenza. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino a 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Ancora è risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot.
4: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Sorriso che ha rivelato in un'intervista che lui si ispira andando in giro per Roma la notte, fumando delle sigarette in monopattino e osservando, prende ispirazione per le sue canzoni, per i suoi testi. Se poi i risultati sono come questi di agitare Coca-Cola, non continua pure, insomma, a farti i tuoi viaggi notturni sul monopattino, Tommaso. Siamo pronti anche adesso perché stiamo per scoprire quale sarà il prossimo pezzo, nel senso che lo scegliete voi con l'Happy Vibes. Come funziona per tutti i nuovi arrivati? Semplicissimo, vi facciamo ascoltare tre singoli, di questi singoli dovete decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C, e il messaggio lo mandate come sempre al 333-2688-688. Pezzo A di stasera, c'è George Michael che ritorna con la sua Fate. Pezzo B, ci sono i Toto con Stop Loving You. Pezzo C invece c'è Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Quale di queste tre volete riascoltare? Le vostre preferenze arrivano ovviamente singole, poi noi le sommiamo e vedremo quale canzone avrà vinto stasera. Quindi A, George Michael, B, Toto, C, Cyndi Lauper. Mandate le vostre preferenze e cominciate a mandarle perché avete il tempo di una canzone e noi dobbiamo raccoglierle. Ci ascoltiamo Good Old Days di Chris de Sarandi.

0: per scelta da voi con le vostre preferenze, ed è stato un plebiscito per Cyndi Lauper oggi pomeriggio. Abbiamo però un'altra artista che ritorna dopo un po', che non stava producendo qualcosa. LP Don't Stop, il nuovo singolo dal nuovo album.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Il nuovo singolo di LP che è uscita anche in questi giorni con il nuovo album, per la precisione è uscita il 2 di settembre, lo so perché coincide con la data del mio compleanno, quindi ho deciso di far uscire questo nuovo lavoro dopo 3 anni di silenzio per Laura Pergolizzi. Brava, l'abbiamo sentito la new track di oggi pomeriggio, mentre abbiamo già pronta l'informazione con Egidio Ferrara.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, fino a 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli. Tuttavia ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Nel complesso si parla di circa 14,5 milioni di veicoli. Intanto il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio scenderà a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre. E calerà a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. È salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di 6 piani danneggiato da attacchi israeliani a Gaza. Lo hanno riferito i soccorritori palestinesi. La palazzina è crollata nel cuore della notte mentre dormivano le decine di persone che vi avevano trovato un rifugio di fortuna. Sotto le macerie ci sarebbero una cinquantina di bambini. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

con Gini che abbiamo sentito anche questa serata, ma attenzione, attenzione, perché stiamo arrivando a un altro momento importante, mio caro DJ Megaloman. Sai già che devi mettermi quel momento lì. Ebbene sì, grazie. Sì. Sta per arrivare il momento dell'effetto, quello con cui ci divertiamo a fine serata, almeno per quanto riguarda Tutti in Lista, perché poi la serata di Radio Company continua con tutti quelli che vorranno restare e avranno modo comunque di ascoltare l'ottima musica e la compagnia di Igor Pezzi, che ritorna anche stasera. Però attenzione, perché adesso per pochi minuti abbiamo l'occasione e l'opportunità di divertirci con un effetto. Il tutto, come spiego ogni sera, parte da internet, dai social, quindi real network piuttosto che social network. Sono quei giochi che intrattengono, che danno delle risposte. Noi abbiamo un oracolo che interpelliamo ogni volta, che ci dà delle risposte, e l'abbiamo trasformato nella versione radiofonica. Che cosa facciamo stasera fra i 20.000 effetti che abbiamo? Perché ieri addirittura ci avete mandato che auto avete, vi diciamo chi siete come personalità. Stasera invece si cambia di nuovo, perché ritorniamo al mese, e in questo caso sarà il mese di ottobre in percentuale, ma ritorniamo alla formula del mese in percentuale, dove il totale deve dare il 100%. C'è stato un periodo dove avevamo trovato un effetto che dava delle risposte su come andrà il mese successivo in percentuale, però se l'amore era al 79%, il lavoro era all'88%, ovviamente la somma per ovvi motivi non faceva 100%. In questo caso invece la somma di tutte le varie voci, quindi amore, soldi, lavoro, amicizia, casini, darà il 100%. Questo per bilanciare un po' di più la vostra risposta. Per giocare con noi, quindi per partecipare, il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Al 333-2688-688 vi diciamo come andrà il mese di ottobre in percentuale grazie ai vostri messaggi. Sac Noel con Loca People.

Sera per tutti in lista, volete partecipare anche voi? Allora, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito, lo dico perché c'è gente che o si dimentica l'animale o si dimentica il colore. Non possiamo dare in pasto al nostro oracolo la risposta. Quindi nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito e vediamo che cosa vi dice il mese di ottobre in percentuali. Partiamo da Deborah, che è stata la più fortunata, perché poi noi andiamo nelle scelte anche random, nel senso che così possiamo accontentare più amici possibile. Deborah è la più fortunata di oggi, che parte subito lei. Amore 32%, soldi 11%, lavoro 27%, amicizie 22%, casini 8%, che non è male. Quando i casini sono così bassi per ottobre non è niente male. Deborah, ottobre è un mese equilibrato con un bel cuore pulsante in amore, la fetta più grande del tuo mese. Il lavoro tiene, le amicizie danno loro contributo. I soldi sono il punto debole. Pochino, pochissimo margine, quindi attenzione alle spese. Pochi casini, ottobre è un tranquillo da vivere con leggerezza. Dai, ci può stare. Francesca, segno dello scorpione, il suo animale preferito è il cane, il colore è l'azzurro. Francesca, scorpione, azzurro, cane, amore 13%, soldi 29%, lavoro 34%, amicizie 16%, casini 8%. Francesca, ottobre è tutto lavoro e soldi, la testa e i risultati si vedono, l'amore è ai minimi, qualcosa si è fermato o non è ancora partito, poche amicizie intesa ma significative, i casini sono quasi assenti. Ottobre serio e produttivo, anche se il cuore aspetta tempi migliori, quindi non sicuramente il mese di ottobre è quello migliore. Fra un attimo ne scopriamo altri, dai, di amici che hanno mandato i loro dati per vedere che cosa dice il nostro oracolo anche stasera. Abbiamo Julie con Brash, Serena.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Abbiamo sentito anche lui con Serenamente insieme a Giulia. Allora c'è Tania. Tania, il suo segno zodiacale è il Cancro, l'animale è il cane, il colore è il viola. Tania, ti dico, 28% amore, soldi 17%, lavoro 22%, amicizie 26%, casini 7%. Tania, ottobre è un mese equilibrato e sereno, amore e amicizia si dividono quasi alla pari, la fetta più grande, un bel segnale, il lavoro tiene nella norma, i soldi sono un po' contati ma niente di drammatico, casini quasi zero, ottobre tranquillo, goditi le persone che belle che hai intorno. Quindi goditi quella bellezza che c'hai attorno già. Anita Capricorno Verde Cane. Anita Capricorno Verde Cane. Amore 14, soldi 31%, lavoro 38%, amicizie 11%, casini 6%. Mi sembra che sia un mese basso di casini ottobre, per fortuna. Anita, ottobre è il tuo mese da macchina da guerra, lavoro e soldi si mangiano quasi tutto il mese, i risultati si vedono, pochi casini, pochissime distrazioni, testa bassa e avanti, l'amore e l'amicizia aspettano in sala d'attesa, ma con tutto quel successo professionale per ora va benissimo così, quindi concentrati sul lavoro. Fra un attimo ne scopriamo altri, intanto c'è Joel Corey con Whisper.

Filippo, lui è del segno della bilancia, il suo colore preferito è il verde, l'animale è la volpe. Filippo, per te l'oracolo dice: amore 19% nel mese di ottobre, soldi 12%, lavoro 26%, amicizie 33%, casini 10%. Filippo, ottobre è il mese delle persone, quindi le amicizie sono la fetta più grande e ti danno energia. Il lavoro gira decisamente, in amore si muove qualcosa ma senza grandi scossoni, i soldi sono il punto debole, poca liquidità questo mese.

0: Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Charlie Crow, If It Makes You Happy, brano del passato, brano del presente. Si chiude qua, tutti in lista di stasera, perché poi ritorniamo anche domani come sempre dalle 18 fino alle 20 a tenervi compagnia su Radio Company. Un grazie da parte mia, un saluto a tutti quelli che sono stati con noi, da parte mia Stefano Conte. Grazie va anche a DJM che è stato in regia. Vi lascio con Igor Pezzi, Le cose da pezzi. Ciao a tutti, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Per 24 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Madonna con Danzetteria su Company. È arrivato il momento delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ed eccoci qua, ed eccoci qua. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ieri sera purtroppo non c'ero, ero latitante. Stavo tra gli amici del Treviso. Il Treviso Calcio, il consorzio, insomma, abbiamo fatto una festa, ma ero col DJ Nick, quindi ero sempre in veste Radio Company, quindi siamo divertiti, li voglio salutare. Allora, buonasera DJM, ma qua c'è una tournée continua, stasera non manco io, ma manca Pacini, ci sei tu, ma l'importante è che insomma, lo posso dire, ci siate voi, alla fine sì. Ore 20, passate da un po' di minuti, ma fino alle 22 rimarremo assieme anche questa sera. Sì, grazie dell'interfono. Sapete che la radio funziona anche così, no? Cioè, c'è anche il regista che ti comunica interfono bellissimo. Io i bravi speaker non lo dico, non lo fanno emergere, invece io che non sono bravo lo faccio emergere, ma che meraviglia. Sapete che stasera parleremo anche di navigatori? I navigatori anche loro sono interessati dall'intelligenza artificiale, ma parleremo anche di matrimoni. Anche di matrimoni, perché la gente continua a sposarsi, signori, incredibile, però è vero. Prima di tutto però, caro DJM, con cosa si parte? Con cosa si parte? Col consiglio, il consiglio della sera, ed è quello dello sciamano.
2: Hanno portato i giovani a non cercare altro che il lusso e l'ozio, sia fisico che morale. Li hanno resi molli e pigri, incapaci di resistere ai dolori e ai piaceri. Platone.

0: AEO. Si chiama così, si chiama così. Allora, signori, signori, ho letto, beh, notizia di oggi. Ha rivendicato la Premier Meloni durante la conferenza stampa. Il governo ha cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani, il bollo dell'auto. Ha detto così, wow, che bello, non vedevamo l'ora. Allora, innanzitutto non è l'unica che odiamo, cara Premier, se vuoi continuare ad abolire il resto, noi siamo solo che contenti. Poi ho letto un paio di cose. Hanno abolito questo bollo, che partirà dal 2027. Comunque, per le moto, per le cilindrate, o meglio, per tutti i veicoli che hanno il massimo 80 kW. Che? Le 500 poi quali? Le Polo che erano già in 70, cioè quali? Io e te DJM no, sicuro, perché comunque non siamo ricchi, ma la macchina che ha 85 kW ce l'abbiamo.
1: Ne ha 95.
0: Tutti. Ne ha 95. La tua 95. Comunque grazie governo. Poi, ragazzi, adesso non devo dire ma sì, non lamentiamoci sempre, almeno una volta. Piuttosto voglio ricordare al governo che non è l'unica tassa che noi odiamo, quella del bollo. Sono tante altre, se volete lavorarci un po' sopra, noi vi rendiamo grazie. Vabbè, allora, signori, che vedevo dire? A proposito di bollo, auto e quant'altro, ci sono i navigatori che si stanno sempre di più legando all'intelligenza artificiale, con Gemini, in questo caso, che è una delle AI, che si collega con Google Maps ed è capace di guidarti e di avere a fianco, come se tu avessi a fianco una persona che ti indica, che ti dice, che ti consiglia, che ti parla. Io lo dico da tempo, a parte che, scusate, non voglio fare la pubblicità, ma ricordo che Mercedes con Hey Mercedes, cioè, già lo faceva in maniera molto molto, diciamo così, scarna, però già lo faceva. Però io lo dico sempre, supercar negli anni 80 c'erano già arrivati, quello lì è da lì che secondo me parte tutto. Io non lo so come lo pensate voi, ma per me è lì. Cioè, quel telefilm lì degli anni 80 ha dato una mille idee sull'intelligenza artificiale. E Kit di Michael Tite, cioè Supercar, ha dato il via a tutto. Secondo me è partito tutto da lì. Ma tra poco ne parleremo, ma soprattutto del vostro rapporto con il navigatore. Google Maps o il navigatore della vostra auto. A tra pochissimo. Se a riguardo volete dire la vostra, al 3332-688-688, noi siamo qua. Ci fermiamo un attimo, DJM, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Big Rock.

0: Purple Disco Machine su Radio Company, Hypnotized. Le cose da pezzi, facciamo chiarezza su diverse cose. Allora, è vero, prima io ho detto che è stato bollito questo bollo dell'auto. Non è stato bollito, è stato bollito solo per il 2027, è stato sospeso, ok? L'abbiamo mandato un po' in vacanza e ritornerà dal 2028. E poi, insomma, le cose sono da dire come stanno. Quindi, insomma, ho fatto questa battuta, ma più che altro ho parlato di auto per collegarmi a quelli che sono i navigatori del futuro. E ho fatto un collegamento che già negli anni 80 c'era Supercar, che era come avere... l'intelligenza artificiale, che lei arrivava con la macchina da sola, ti parlava, ti proteggeva, ti dava dei consigli. È come se avessi una... Tutti abbiamo guardato Supercar, no? È la stessa cosa. C'è Ale che mi scrive: negli anni 80, caro Igor, c'era la Renault 11 che parlava. Io non lo sapevo sta cosa. No, adesso ditemi, perché io sono un po' più giovincello, grazie al cielo, e non ricordo di una Renault 11 che parlava. Un attimo che chiedo al DJM, che lui ha una certa età. DJM, ti ricordi di questa cosa tu?
1: Allora, come prima cosa, vaffa. Come seconda, no, non me la ricordo.
0: Sì, non ricordo, come parlava già la Renault 11? Vabbè, insomma, tutto questo per dire che sempre di più i nostri navigatori si stanno, diciamo, attrezzando, e con l'aiuto di Gemini, che è una delle intelligenze artificiali, Google Maps, diciamo, non soltanto ti indicherà dove andare, quando devi girare, ma ti consiglierà anche. Avrai modo di parlare con il tuo navigatore, capito? È una cosa molto bella, non ti sentirai più solo, farai dei discorsi incredibili. Secondo me ti dirà, ti consiglierà, ti dirà anche se dici delle cazzate. Può anche essere questa cosa, no? Oltre a mantenere il suo ruolo da navigatore.
1: Io sono il tuo navigatore,
0: Mamma mia, aiuto. Solo per questa sera e per fortuna, anche se no ce l'avevo dura. Mamma mia, il rapporto con i vostri navigatori qual è allora? Siete anche voi quelli che andate su Google Maps e via? Magari che l'Apple Car piuttosto che altri accessori li collega, oppure avete, diciamo, una sorta di rapporto. Io ricordo un tempo avevo un'auto che si chiamava, posso fare la pubblicità, Mercedes, e facevo: hey Mercedes, andiamo là, andiamo a Radio Company. Certo. E addirittura lei diceva: buongiorno, ben arrivato, cioè ti rispondeva, aveva quelle quattro frasi impostate, non è che ne avesse chissà che, però secondo me era l'inizio di quello che abbiamo appunto parlato stasera per quanto riguarda i navigatori del futuro. Ma soprattutto, il navigatore vi ha mai portato in un'altra strada, in un punto sbagliato? Succede di tutto. Quindi 333-2-688-688, gli aneddoti, le cose che avete vissuto, cosa vi è successo col vostro navigatore. Arriva Olivia Rodrigo.

0: Peggy Goo con Human. E abbiamo le prove, signori, che la Renault 11 già negli anni 80 parlava. Sentiamo, non
1: sì,
0: la Renault.
1: C'era la Renault 11 che parlava, sì, effettivamente, con
2: ma cosa diceva?
1: Voce un po' robotica, ma ti diceva che avevi la portiera aperta, bagagliaio aperto e altre cosine. Sì.
0: Ragazzi, gli anni 80 hanno aperto la strada a tutto, dai, adesso non voglio fare così una frase scontata. Sì, punto, è così, è così. A tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

MGK, Girls Next Door su Radio Company. Sapete che si può prendere il DASPO? Il DASPO solitamente viene dato a dei tifosi un po' troppo esuberanti e quindi ti danno il DASPO per 8 anni, arriva la questura, ti dice tu là non puoi più entrare per 8 tempo perché ti sei comportato male. Ma succede anche in una nota catena di supermercati svizzera, la Migros, dove un signore anziano con problemi di artrite si becca il DASPO, ma non per l'artrite, per un comportamento. Lui che si reca lì almeno 5 volte a settimana a prendere l'occorrenza per fare la spesa, non un signor anziano, scusate, un signore di una bella età, 68 anni, da tantissimi anni frequenta questa catena importante, arriva all'artrite per l'età, alle ginocchia e alle gambe e alle spalle, e chiede alla cassiera un piccolo favore, una cosa normale, diciamo, no? Mi può passare la roba piano, non fino laggiù al fondo cassa, perché altrimenti non ce la faccio. Una volta, due volte, tre volte la cassiera sia, fino a un certo giorno la cassiera dice no, basta, arrangiati, dietro c'è un'altra persona. Lui sbotta, la insulta, arriva la direttrice, succede di tutto, viene chiamato in direzione, si becca il DASPO. Cioè per 5 anni questo signore con l'artrite ora non potrà più recarsi in questo supermercato per fare la spesa. Il signore che chiede scusa dice vabbè, ho esagerato, o male, quando si sta male si è un po' nervosi e quant'altro eccetera, però insomma 5 anni, adesso devo andare da un altro supermercato, ma vi pare una sanzione così pesante? Imperterriti, no, assolutamente il rispetto per le nostre commesse, i nostri dipendenti viene prima di tutto, assolutamente fa parte della nostra etica aziendale. Alla fine si è beccato questi 5 anni, ma io dico, ma si può? Vabbè, una munizione, a me non lo so, ti trova un modo per però insomma 5 anni fuori da tanto dal supermercato, un signore che va a fare la spesa, beni primari, deve vivere, deve mangiare, non puoi darglielo. Secondo il mio punto di vista, strano che non siano intervenuti qualche non dico la questura ma la polizia, qualche ente a tutela di questo signore. Però attenzione signori, comportatevi sempre bene, questo è il messaggio, perché non sapete mai chi sta dall'altra parte. Arriva Sam Hunt con Take Your Time.

0: Che bella vita, Ariete, Angelina Manco, ridere sempre, perché ridere aiuta a stare bene, cercate di farlo, okay? Che per fortuna ancora, insomma, non si paga, la risata è libera. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ciao, partono su Radio Company. Leggermente in ritardo, salutiamo la nostra amica che ci ha mandato un messaggio a proposito dei supermercati, le sanzioni, il DASPO per il signore in Svizzera, che noi stavamo parlando prima, perché si è solo comportato male, ha risposto male a una commessa. Lei dice: ho visto gente a rubare, non gli hanno fatto nulla, addirittura, figurati, cioè, com'è, due pesi, due misure, purtroppo il mondo è così. Va molto male, va molto male, purtroppo, vabbè, dai, però, nel senso, che ora abbiamo fatto, DJM?
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa? Sì, le 10:30.
2: 11 e un quarto.
3: 10 e 20.
2: Le 10 e un quarto.
3: 10 e 35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Forza, ci vostro.
0: Le 9 e 05 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova.

0: Bosa, Lose Myself su Company, la seconda ora delle cose da pezzi questa sera con Igor Pezzi e col DJM in regia. Allora, ci sono delle cose che rimangono e rimarranno per sempre nei nostri ricordi, cioè gli scherzi o le cose più stravaganti, più strane, viste e vissute all'interno di un matrimonio. Non possiamo raccontare le nostre, né io né il DJM, perché non ci siamo sposati e non ci sposeremo mai. L'abbiamo detto? Confermiamo alla radio che non ci sposeremo, DJM?
1: Yes.
0: Perfetto, l'hai detto, l'ho detto anch'io, quindi però noi siamo curiosi di sapere i vostri, perché vedere una sposa che arriva, che ne so, calandosi dalla finestra, per esempio, no? Cioè, con una gru, visto, è successo. Lo sposo che arriva alla cerimonia con il trattore del nonno, è successo, visto, ma ce ne sono tanti, quelli che finiscono tutti in piscina vestiti, che ne so, durante il matrimonio lo sposo che esce dalla cerimonia e rientra vestito completamente in un altro mood. Visto, e io l'ho visto dal vivo, sposa vestita tutta precisa di bianco e quant'altro, eccetera. La festa era già partita, però non era ancora. Sapete che poi è matrimonio, dopo una certa ora tutto vale. Cioè, tutto, cravatte in testa, camicie strappate, tutto, capito? Gente scalza, scarpe dimenticate. Ma non era ancora quella fase, eravamo lì, insomma, no? A metà, io ero per caso, passavo lì, c'era la piscina, faceva molto caldo, siamo tutti d'accordo, sposa impeccabile, lo sposo era già in boxer. Quindi hanno fatto le foto con lo sposo in boxer e non è una cosa inventata, l'ho visto, ve lo giuro. Allora, noi non possiamo raccontarvelo, ma siamo curiosi di sapere i vostri aneddoti vissuti che avete visto o che magari sono successi ai vostri matrimoni, gli scherzi più strani, insomma le cose più stravaganti a un matrimonio. 333-2-688-688, dite la vostra, poi faremo anche una classifica, va bene, DJM? Vediamo chi vince. Intanto c'è Sabrina Carpenter con Tears.

0: Sabrina Carpenter su Company. Stiamo parlando delle cose stravaganti successe in matrimoni che poi fanno parte dei nostri ricordi e bene o male sono anche i discorsi che comunque ritornano sempre quando siamo insieme. Ti ricordi il matrimonio della zia, del mio cugino, eccetera, successo? Così vi ho chiesto cosa avete insomma vissuto. Al matrimonio di mia cugina, Marco, dalla provincia di Treviso, dice: lo sposo è arrivato a cavallo, peccato che il cavallo abbia deciso di non voler entrare nel cortile, abbiamo dovuto convincerlo per 20 minuti. La cosa bella è scoprire come avete convinto un cavallo ad entrare dentro la cerimonia. Silvia invece: la cosa più folle è stata mia zia, che è completamente presa dalla musica, è salita sul tavolo a ballare. Il problema è che quel tavolo era quello della torta. Facciamo un applauso alla zia, perché cioè, ci sta. Ah, la zia, guastafeste, ce l'hanno, abbiamo un po' tutti, dai. 3332-688-688, le vostre disavventure o avventure in matrimoni, quali sono state? A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43732.
4: C-Company, C-Radio.

con Weekend su Radio Company. Volevo parlare delle app dei piccioni viaggiatrici, che c'è una cosa, diciamo, nuova, c'è un tipo di app nuova, però voglio continuare a leggere anche i vostri messaggi perché sono molto simpatici, che riguardano i matrimoni. Ne stavamo parlando prima, inizio ora, delle cose più stravaganti, più strane che vi sono successe, che avete vissuto, quello che è successo, ed è molto bello scoprire che Mauri si è addormentato a un matrimonio. Disavventura al matrimonio della mia migliore amica, nonché ex collega di Trieste. Ricevimento dopo cena a Gorizia in un costello veramente spettacolare, banchetti di carne, di pesce, mi sono buffato di pesce e di prosecco. Metodo classico, chi più ne ha più ne metta, ma non sono arrivato al taglio della torta. Mi sono addormentato prima, ormai tutti si ricordano di me perché mi sono addormentato al matrimonio. Medaglia, secondo me, ragazzi, c'è, cioè, uno che vive la vita, c'è, cioè, uno che si lascia andare, vive la vita, ma sì, come no. Poi, allora, sono successe cose diverse, siamo sempre a Trieste. Allora, mia amica che guidava macchina con la sposa, me, è andata direttamente in Piazza Unità davanti la sala matrimoni, multa da 300 euro. Ha preso una busta, gliel'ha data subito alla polizia municipale di Trieste, subito già fatto. Poi durante la festa, sempre nello stesso matrimonio, durante la festa mia figlia si è fatta un bernoccolo scontrando un tavolo, che ci può stare, e andando via la macchina a 9 posti si è fermata all'incrocio del semaforo in pieno centro. Era il 15 di gennaio del 2015. Signori, sono date da ricordare nella vita queste, cioè può succedere, veramente i matrimoni può succedere di tutto. Vabbè. Cosa può succedere quando tu invii invece un messaggio? Vi ricordate il piccione viaggiatore? Ecco, non esiste più. Sì, quello che faceva non esiste più. Però ne parleremo dopo, perché ci sono queste applicazioni nate come piccioni viaggiatori, ma che hanno un effetto contrario. Un po' strano da dire così, ma credetemi, è proprio così. Intanto arriva Katy Perry qui su Company.

0: Per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

Yancy Hay con Cake by the Ocean su Radio Company. Sono le 21.43. Noi finalmente, signori, riusciamo a parlare dei piccioni viaggiatori. Se qualcuno si è appena collegato, abbiamo tentato più volte durante quest'ora di parlare, ma c'era sempre qualcosa da dire di altrettanto importante, naturalmente. Ma i piccioni viaggiatori, ve li ricordate? Il classico piccione viaggiatore, stiamo parlando del Medioevo, insomma, più o meno qualche annetto fa. Legavi alla zampetta il biglietto e lui partiva. Quando arrivava non sapevi se arrivava neppure, però intanto cosa succede? Succede che il mondo cambia, va avanti e ovviamente arrivano le mail, arriva tutto quello che deve essere veloce, immediato, smart, assolutamente sul pezzo, vai. Fino a un certo punto qualcuno ha creato delle app che praticamente fanno l'esatto contrario, cioè rallentano deliberatamente la consegna dei messaggi, perché alla fine, ragazzi, si torna sempre indietro, capito? Quindi diciamo, si chiama Carrier Pigeon e funziona così: scrivi il tuo messaggio, ok, lo affidi a un piccione virtuale, ecco perché parliamo sempre di piccioni, cioè rimangono sempre dei piccioni ma virtuali, e quello parte verso il destinatario. La cosa più particolare è che il tempo di consegna dipende dalla distanza reale delle due persone, capito? Cioè il piccione viaggia virtualmente a una velocità simile, ma è quella, diciamo, di un vero piccione viaggiatore, quindi un paesino che segue un percorso, una mappa, un quel tanto, insomma, non arriva nell'immediato, rivive un pochettino quello che faceva il piccione vero, quello di tantissimi anni fa. Arriva con più lentezza, con più calma, che è la cosa che noi abbiamo più bisogno in questo momento storico, epocale, sia della nostra vita ma dell'esistenza intera. Lasciatecelo dire. E allora, con questa calma, con questa serenità, presentiamo Noemi. E tu cosa fai questa sera?

0: LB1, I Need a Sign su Radio Company. Siamo quasi arrivati alla fine, quasi, manca ancora un attimo. Poi ci saluteremo definitivamente, che poi mi esce male quando dico così, cioè i saluti ufficiali arriveranno dopo. Nel frattempo salutiamo Emma e anche Aurora che ci ascoltano sempre, ogni sera, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Su Radio Company,
8: un successo del passato
7: e uno del presente, insieme
8: per una grande emozione.

0: Special to You.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine, grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito e grazie anche al DJM. Io e te, DJM, ci rivedremo venerdì 18 a San Donato di Piave, giusto? Mi confermi? Mi confermi che c'è il grande viaggio con gli anni 80, gli anni 90, gli anni 2000, quindi ci divertiremo con Via Verdi, ospite, Playa Iti per gli anni 90 invece, e per gli anni 2000, Marvin Comprezioso, il tutto condotto dal director, da Mauro Tonello, c'è il DJ Nick, Harry Murray e ci sei anche tu, giusto? C'è anche tu che fai i visual, tutto quanto. Certo. Quindi una grandissima festa che si chiama Viaggio. Un viaggio attraverso tre decenni di musica che naturalmente ha accompagnato Radio Company. Bene, è tutto. A domani, un abbraccio e grazie, vi voglio bene. Ciao.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio.
8: Forse. Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
11: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare. La radio

0: Fontana Easy a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquista non prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.